0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio. Sono le 2:01.
2: Buonanotte, a 8 anni dal crollo del ponte di Genova sono arrivate le condanne, 200 anni in totale. Tra i condannati Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, per lui 12 anni di carcere, 5 anni invece per l'ex direttore della vigilanza del Ministero dei Trasporti. Ieri è arrivato il via libera della Camera alla nuova legge elettorale 217 IC. Adesso il testo passa al Senato. Manderemo a casa il governo con qualsiasi sistema di voto, ha detto Elly Schlein del PD. Critico anche Maggi di Più Europa.
3: Si tratta di un colpo di stato elettorale e non sono solito usare, diciamo così, delle iperboli, ma cosa intendo? Che con questa legge si toglie ogni valore effettivo al voto dei cittadini, si toglie la centralità del Parlamento, perché i cittadini non eleggeranno più il Parlamento, eleggeranno il capo o la capa e per trascinamento il suo gruppo, il gruppo che sta intorno al capo.
2: È venuta a mancare all'età di 88 anni Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri. Da 58 anni era sposata col giornalista, faceva la puericultrice a Bergamo, al Brefotrofio, dove lui, rimasto vedovo a 23 anni, portava le sue 2 figlie gemelle. Ci fermiamo qui, il prossimo appuntamento alle 3, buonanotte.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

tuo sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3:00.
2: Bentrovati, ecco le ultime notizie. A quasi 8 anni dalla tragedia e a 4 dall'inizio del dibattimento è giunto il giorno della sentenza del processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi a Genova, che causò la perdita di 43 persone. In totale sono state 32 le condanne per quasi 200 anni, 25 tra assolti e prescritti. È in vigore l'obbligo della copertura assicurativa per gli utilizzatori di monopattini elettrici, riguarda 1 milione di proprietari privati. La polizza obbligatoria, per avere validità legale, deve riportare il codice del contrassegno identificativo del mezzo. Maggiore trasparenza degli algoritmi, ma anche regole di utilizzo più rigide per gli utenti minorenni e correttezza nelle comunicazioni commerciali. Sono alcune delle linee guida dell'Unione Europea per disciplinare le piattaforme online, un nuovo quadro normativo che interessa anche i cosiddetti influencer e creator, per i quali l'Unione Europea ha ideato un codice di condotta dedicato. Sarà in vigore da settembre. E questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia all'aeroporto, a Tessera. Erboristeria Sempreverde a Vigonovo. Farmacia del dottor Marchiangelo a Darzignano e alla farmacia 25 Aprile a Bassano del Grappa. 2 flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91. 38 euro a casa tua. 035 83 17 91.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Sorriso.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.

Qualunque donna con un gesto è stata mia, un elegante primo attore, il baciamano e il mano in fiore. Di professione ho sempre fatto rubacuori. I sentimenti li ho confusi con il sesso e l'allegria.

0: Care amiche!
1: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
2: Sono le 4 e un minuto.
3: Buonanotte, a 8 anni dal crollo del ponte di Genova sono arrivate le condanne, 200 anni in totale. Tra i condannati Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, per lui 12 anni di carcere, 5 anni invece per l'ex direttore della vigilanza del Ministero dei Trasporti. Ieri è arrivato il via libera della Camera alla nuova legge elettorale 217 IC. Adesso il testo passa al Senato. Manderemo a casa il governo con qualsiasi sistema di voto, ha detto Elly Schlein del PD. Critico anche Maggi di Più Europa.
4: Si tratta di un colpo di stato elettorale e non sono solito usare, diciamo così, delle iperboli, ma cosa intendo? Che con questa legge si toglie ogni valore effettivo al voto dei cittadini, si toglie la centralità del Parlamento, perché i cittadini non eleggeranno più il Parlamento, eleggeranno il capo o la capa e per trascinamento il suo gruppo, il gruppo che sta intorno al capo.
3: Sono stati pubblicati ieri gli esiti delle prove 2026. Invalsi comunica che la dispersione scolastica in Italia non è mai stata così bassa, ma c'è un problema con la matematica. Quasi un bambino su 4 alle elementari non raggiunge il livello base. L'abbandono precoce crolla, trattenendo in classe centinaia di migliaia di giovani. Il Sud si rialza, trainato da Agenda Sud, ma le isole restano a fondo classifica. È tutto per il momento, il prossimo aggiornamento alle 5. Buonanotte.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: Snack.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 5 e 2 minuti.
3: Bentrovati a questo appuntamento con l'informazione. Le 5 appena passate. L'Unione Europea decide di dare nuove regole a Google. Arriva la stretta su Android e sul motore di ricerca. La replica del gigante tecnologico. Decisioni che rischiano di compromettere privacy e sicurezza di milioni di europei. Crollo del Ponte Morandi, ieri è arrivata una pioggia di condanne, 12 anni all'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Castellucci, 5 anni all'ex direttore del Ministero dei Trasporti Coletta, che al tempo era a capo della vigilanza sulle concessioni autostradali. Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori, non si costituisce. Parte intanto una mobilitazione per la grazia. Il centrodestra unito ha avviato la raccolta di firme. Il ministro Nordio ha già aperto l'istruttoria. Il commento lapidario di Matteo Salvini.
4: Io sto, in tanti stiamo con Mario Roggero.
3: Legge elettorale, ieri la Camera ha dato il via libera con 217 sì e 152 no. Ora lo Stabilicum passa al Senato. Ancora caldo sull'Italia, ma si va lentamente esaurendo l'onda. Ieri c'è stato il picco, oggi ancora 14 città da bollino rosso, domani saranno 19. Da lunedì la vera tregua con il calo termico un po' ovunque. È tutto, ci risentiamo alle 6 con le previsioni meteo. Buona giornata.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Sono le 6 e 5 minuti.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Super offerte AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
3: Fino al 21 luglio, super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi. Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
7: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
9: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io! Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete.
8: Sorriso!
9: È il momento di... Ma che bella giornata!

l'uomo lupo. Buongiorno, finalmente è venerdì. E il venerdì sai che succede? Intanto ho la perla per il Pirla che sono io, ma soprattutto la perla per la nostra Linda di Pordenone che l'ha richiesta, eh. È la vecchia sciura, si è messa a lavorare, la nostra regina madre, però c'è Davide Fare che deve cantare. Dai, ci canta di questo venerdì 17.

0: 17. È venerdì
1: 17.
0: Tocchiamoci
1: le tette,
0: le botte. Un po' di scaramanzia, la sfiga forte la
1: sì.
0: Un po' di scaramanzia, la sfiga porterà via.
1: Bravo.
0: Buongiorno, buondì. Finalmente
1: sì.
0: È venerdì.
1: Ciao ciao, grazie Davide. Venerdì 17, c'è qualche scaramantico all'ascolto? No, dai, che non succede niente. Oggi le ultime parole famose. Ma siamo sicuri? Beh, noi le cantiamo addirittura le cose, però se non interpelliamo il nostro uomo calendario, non sappiamo se è venerdì. Oh,
2: ciao Gio, e siamo arrivati a venerdì.
1: A venerdì,
2: ciao, buona
1: okay.
2: giornata a te e a tutti i sorrisini.
1: Vabbè,
2: ciao, buongiorno ancora.
1: Adesso ne abbiamo la conferma, perché se non lo dice venerino, restiamo sempre con il dubbio, con il punto di domanda. Oh, cara, la mia vecchia sciura. Vogliamo distribuire questa perla? Sentiamola.
3: Niente e nessuno mai può vincere un sentimento.
1: Oh.
3: Buongiornissimo.
1: Grazie, non canti niente. Oh!
3: Cuore bandito.

si chiama Giovanni Muciaccia di Art Attack e la costruiamo noi. Dai, tra poco l'oroscopo del giorno.

Titti Bianchi su Radio Sorriso, ore 6:19, via adesso con l'oroscopo del giorno. Primi tre segni: l'Ariete. Cuore e ragione sembrano viaggiare di comune accordo. È una condizione che rappresenta una buona premessa per l'arrivo di nuove idee. Ascoltate la vostra coscienza, vi può aiutare a risolvere una delicata questione sentimentale. Il segno del Toro: gli astri saranno un po' contraddittori per quanto riguarda la sfera sentimentale della maggior parte di voi. Non sempre riuscirete a controllarvi come vorreste e finirete con il riversare il malumore e il vostro disappunto sul partner incolpevole. Gemelli: la giornata richiederà una concentrazione mentale intensa su un importante e piacevole obiettivo da centrare senza sbagliare. Slacchete! Potrà trattarsi di una conquista particolarmente difficile, di una questione finanziaria da definire o di un progetto per voi molto molto importante. Adesso la musica. E che musica, maestro? Ma che musica, maestro? È una bella sinfonia, la so tutta, eh?

Fabio Cozzani al ritmo di Ciaccia, la nostra mattina qui su Radio Sorriso. Oh, è il momento oroscopo di questo venerdì 17. Allora, vediamo un po'. Cancro, la situazione planetaria autorizza l'ottimismo, specie se vi darete subito da fare. Fare conquista sarà un gioco da ragazzi e la storia che nascerà sarà destinata a durare nel tempo. Dovrete forse dedicare più energia alla vostra famiglia. Leone, Giove nel segno che sorride alla luna, vi farà dire basta a tutto ciò che è superfluo e rinviabile per accogliere ciò che è essenziale e non può più aspettare. Vi sentirete meglio e nella vostra vita quotidiana tutto funzionerà meglio. Vergine, cercate di evitare le persone che vi fanno perdere solo tempo. Andate avanti per la vostra strada seguendo l'intuito e alla fine sarete voi i trionfatori. Nel rapporto con il partner dovete essere più diplomatici assecondando le sue esigenze. E se lui vi chiede di bailar, voi dovete bailare, per forza. Bene. Quella Mr. Al Rangone.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferie.

0: IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su medioworld.it. Medioworld.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Sorriso.
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

con Fiaba, il valzer lento con Claudio Sopetti su Radio Sorriso. Andiamo avanti con altri tre segni. Bilancia, fate molta attenzione perché oggi Marte contribuirà a complicare i vostri passi anche nelle spese quotidiane o nell'affrontare le piccole difficoltà. La vita sentimentale procederà all'insegna di qualche disaccordo che dovrete comunque risolvere, dovreste comunque risolvere in maniera molto facile e agevole. Scorpione, la giornata sembrerà opaca, potrà spingervi a inutili colpi di testa. Fate un rapido bilancio di ciò che avete al vostro attivo e vedrete che non ci sarà nulla di che lamentarsi. In caso di perplessità di vario genere sarà utile fermarsi un po' a riflettere. Sagittario, gli astri vi renderanno brillanti e pieni di fascino in ogni occasione e chi vi incontrerà difficilmente riuscirà a resistervi. Approfittatene per buttarvi alla conquista di una persona poco conosciuta che vi fa battere forte il cuore.

Abbiamo il Capricorno. Non state realizzando in questo periodo le vostre alte aspirazioni professionali, ma potrete avere ugualmente delle belle e piacevoli soddisfazioni se siete single. Non contate troppo su una recente conoscenza, potrebbe non funzionare. Acquario, durante la mattinata qualcuno potrebbe rendervi la vita difficile, non lasciatevi mettere in crisi perché tutto si aggiusterà. Il risveglio della passione sarà travolgente per molti di voi e vi regalerà energia, vitalità e l'impressione di andare d'accordo con tutti. Pesciolini, ci sarà qualche contrattempo nell'attuazione di un progetto, ma il conforto del partner, i consigli di un esperto e l'appoggio della fortuna vi aiuteranno a cavarvela egregiamente. Non intestarditevi se avrete qualche discussione con i vostri amici. E le tutto, appuntamento con l'oroscopo che tornerà domani sarà sabato, quindi domani l'oroscopo va in onda alle 8 del mattino. Alle 8 del mattino.

0: su Radio Sorriso a 5 minuti alle 7 del mattino. Cosa mi fa Cesarone in giro a meno 20, a meno 20 alle 6, mi registra i messaggi, eh? C'è la mammotta che fa gli anni, allora si organizza la festa, si organizza la festa lì a Campalto. Adriana, quanti sono? Tanti quanti?
1: Buongiornissimo, capitano. Ciao. Buongiornissimo, sorrisini, amici miei.
0: Sì.
1: Caro Giovanni, oggi è il compleanno dell'Adriana.
0: Sì.
1: Gli dedico una canzone, quella scegli tu.
0: Scelgo
1: io. Tanti auguri, mamma. 86, non per tutti.
0: 86, mica micio bau bau. Senti che canzone ti dedico e te la canta il mio amico Gianni Dego.

0: dopo Gianni Dego, La Cintura.
1: State ascoltando Ma che bella giornata!
2: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
3: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
1: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 7:06.
2: Radio Sorriso Traffico.
3: Buongiorno, c'è coda di un chilometro sulla A1 fra Torre Nova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Rallentamenti fra Firenze Scandicci e Firenze Nord per materiali dispersi in carreggiata. Sulla A4 code per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago e fra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sulla A7, a causa di un veicolo in avaria, si è formata una coda fra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano. Sulla A14, per traffico intenso, coda fra Bologna, Borgo Panigale e Bivio con la A13. Rallentamenti anche tra Bologna Fiera e San Lazzaro di Savena, ma per un veicolo in avaria. Coda poi, ancora per traffico intenso, tra Casalecchio e Bivio Raccordo con la A14. Infine la A24, per lavori, code fra Tivoli e Nodo con la A1 in direzione di Roma. Coda anche tra Portonaccio e Bivio con la tangenziale est in direzione di quest'ultima. È tutto, buon viaggio.
4: Infitactive, riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E Deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a €4,99. E con le mega offerte, prosciutto crudo stagionale 150 grammi a €1,99. Lidl, vale davvero.
9: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a €189 fino al 26 luglio, solo da 1.

Azzurca di Jimmy Bonato dal titolo su e giù nelle varie reti stradali e autostradali. A proposito, attenzione, giornata, pomeriggio da esodo, sì, domani non vi dico, domenica pure. Allora, si prospetta un'estate record sulla rete di autostrade Alto Adriatico, no? Con transiti che potrebbero superare quelli dell'anno scorso, del 2025, che a sua volta aveva segnato il primato assoluto in termini di traffico, no? Sulla A4 Venezia-Trieste, A28 Conegliano-Portogruaro, l'A34 Villesse-Gorizia, l'A23 Udine-Sud-Palmanova e poi sulla tangenziale di Mestre fino al Terraglio. Nei primi sei mesi del 2026 sono già stati registrati 26 milioni 7 mila transiti complessivi, 300 mila in più rispetto allo scorso anno, più 1,2%. Se il trend verrà confermato, è molto probabile che saranno più di 11 milioni i transiti dal 25 di luglio al 12 di settembre. La società ha quindi stilato un calendario che prevede 5 giornate a bollino nero, traffico critico per la maggior parte, probabilità di code. Vediamo un po': sabato 25 di luglio, sabato 1 di agosto, sabato 8 di agosto, sabato 22, sabato 29 e 23 saranno le giornate da bollino rosso, traffico particolarmente intenso. Vediamo oggi, domani, domenica, poi il 24, il 26, il 30 e il 31 di luglio. Poi per quanto riguarda agosto, 2, 6, 7, 9, 15, 16, 21, 24, 28 e 30 di agosto. E anche a settembre abbiamo traffico bollinato, il 4, il 5, il 6, l'11, il 12 e il 13 di settembre. Poi schiude baracca e burattini e tutti a casa a lavorare. Vabbè, per ognuna di queste giornate ci saranno 300 operatori in campo tra esattori, assistenze all'utenza in servizio sui piazzali di stazione, no? I vari call center, ausiliari alla viabilità, centro radio informativo, insomma manutenzione d'urgenza, tecnici di impianti, tecnici reperibili e coordinatori che agiranno in in concomitanza con la collaborazione della polizia stradale, no? I soccorsi sanitari, i vigili del fuoco e i centri di soccorso meccanico. Insomma, sarete, se vi muoverete, sarete sostenuti, controllati e informati soprattutto. Prima di partire, ecco, voi prendete le dovute precauzioni, sapete come comportarvi quando siete alla guida, Se c'è da fare la telefonatina esplorativa in giro, visto che i 300 operatori sono lì a vostra disposizione, fate la telefonativa e loro saranno, insomma, lì disponibili a informarvi su tutto quello che chiederete. Va bene, detto questo, la musica, senti che musica. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Davide e i ragazzi del sole. La voce sarà quella di Elisa, Elisa cara, Elisabella.

sole. Le 7:18, buona giornata, buon venerdì, giorno 17, mese di luglio. Una giornata che mi... non lo so, dalle vostre parti. Volete mandarmi qualche fotona, come facevate una volta? Eh? Come... mi fate la previsione meteo, mi mandate le foto del vostro paesello, quello che vedete alla vostra finestra. Qui mi sa che sarà una giornata non tanto bella, è un po' mula, grigia e bigia. Adesso non so se dopo si aprirà, devo ancora consultare gli esperti del meteo. Voi dalle vostre parti com'è la situation? Vabbè, tra poco parleremo di gelato, dei prezzi del gelato che crescono, e c'è un motivo, no? Crescono per i rincari energetici, soprattutto, ne parleremo tra poco, insomma. Una palla di gelato nel vostro paese quanto costa? 2 euro quando va bene?

0: Cristina innamorata come te.
1: Sentirmi innamorata come te.
0: Ore 7:26, allora arriva foto dalla Valliona. Siamo nel Vicentino, Steffi, vediamo un po'. Ah, speriamo piova, buona giornata. Grigio e bigio anche lì, Poi Linda, dove sei? Vedo una, cos'è, una montagna di ghiaia? Sei in una cava? La donna della cava, È la donna di Fred Flintstone, Yabadabadu! Ciao Linda, grazie. Paolo l'Alpino, a Verona cosa c'è?
2: Buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti. Paolo l'Alpino?
0: Sì.
2: Allora, qui in provincia di Verona,
0: sì,
2: Legnago,
0: sì,
2: c'è il coperto,
0: sì,
2: c'è un po' di sole in lontananza, ma
0: sì,
2: penso che resterà nuvoloso.
0: Bene, ok, anche Paolo l'Alpine è stato molto eloquente. Parliamo di gelato, parliamo di gelato, delle palline di gelato che aumenta sempre di più, no, nonostante il brutto tempo ed estate, questo è un alimento che va voma. Ne parliamo dopo perché c'è già Omar che si sta schiarendo la voce dietro le quinte. Omar, mi canti una canzone, questa Muri di Roma.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Let's go! Da Mediaworld solo dal 17 al 19 luglio con la carta Mediaworld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
3: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Sorriso.
8: Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Una cena sotto le stelle.
11: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
12: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
13: Aperto per ferie!
12: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.

0: Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

Valeriani con Stasera. Oh, stasera l'aria è fresca, potrebbero venirmi dei pensieri. Oh mamma mia, c'è cielo bruttissimo a Castelfranco, sempre peggio anche dalle vostre parti. Hola, parliamo di gelato noi comunque, perché per il gelato quest'anno si spenderanno oltre 142 milioni in Veneto, solo nell'area metropolitana di Venezia, oltre 25 milioni. La cifra al consumo è stimata dall'ufficio studi della Confartigianato, che ha fatto un'analisi delle tendenze e delle difficoltà anche del settore. Per quanto riguarda le scelte dei clienti, spiega la signora Morsanuto Silvia, che poi è la presidente di Gelatieri Confartigianato Impresa Venezia. In questo momento di grandissimo caldo vanno per la maggiore i gusti mango, melone e fichi. Ehi, ci stai, fichi come? Ma in generale tutti i gusti frutta, che non hanno il latte praticamente. Tra le creme invece trionfa la fantasia artigianale nel proporre i variegati, soprattutto al pistacchio, con abbinamenti fruttati come l'arancia. Rimangono poi un must i gusti nocciola, cacao, cioccolato o caffè. Le difficoltà riguardano principalmente i prezzi legati ai costi energetici, che sono sempre più alti, e quelli poi delle materie prime, perché noi ci lamentiamo, insomma, una pallina di gelato 2 euro quando mi va bene, però dobbiamo metterci anche nei panni chi lo produce, no? Questo sostiene Confartigianato anche a causa delle speculazioni poi dei grandi grossisti. Ecco perché oggi le palline, la pallina di un prodotto artigianale è venduta al prezzo che vi dicevo, 2 euro, 2,50 euro. A quanto lo trovo? Trovate voi il gelato? Quando andate al vostro gelatiere di fiducia, a quanto vi vende il cono con una pallina o con due palline? Oltre un certo prezzo non possiamo andare se vogliamo accontentare la clientela, perché 2,50 sì, però se dovessimo vedere proprio tutto dovrebbero essere superiori ai 2,50 alla pallina, però non possiamo fare i conti con i costi vivi della produzione, no? E metterci nei panni anche chi viene a mangiare il gelato, insomma, una via di mezzo, insomma. Comunque questo è quanto. Dal gelato al mussato, un attimo, questo è il titolo del pezzo di Barcellona, il mussato, il

Brescia, vero? Qui di lui, anche qui a Castelfranco, guarda, 5 minuti di paura. Alla brutta, brutta, brutta. Tuoni e fulmini e acqua. Mamma mia, con questa violenza mi spaventano, Laura di Pordenone, buongiorno Gio, oggi grande giorno, si laurea mio figlio, un grosso in bocca al lupo a lui e un saluto a tutti voi di Radio Sorriso. E poi dottore, dottore, vuole la canzone, dottore, dottore, ecco, angolo, ok. Come si chiama il figliuolo? Non mi è scritto il nome del figliuolo, però Laura di Pordenone, anche a te, anche a te. Va bene, dai. La musica c'ho per augurare una buona laurea, guarda.

finita la mia parte di giornata, la prima parte di giornata qui su Radio Sorriso. Tornerò domani mattina, sabato, è vero, alle 7 del mattino. Domani si attacca un'oretta più tardi. Divertitevi con la vostra Radio Sorriso. Guarda, io me ne vo in maniera molto elegante, da gran signore, è vero, al ritmo di Fox. Mi porto via anche Sonia De Castelli. No, ve la lascio perché deve cantare questa canzone dal titolo Certamente Mio. Domani mattina.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.

0: che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 8:03.
3: L'ora esatta è stata offerta da...
4: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
5: A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Buongiorno da Gerry Romano. Mattarella convoca Nordio. La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, ammonisce, lo dice la Costituzione. Spinto da una raccolta di firme del centrodestra, il guardasigilli ha aperto un'istruttoria in favore del gioielliere condannato in Cassazione per aver ucciso due ladri in fuga. A Genova sentenza sul disastro di Ponte Morandi, 43 i morti, 32 condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci, ex CEO di Autostrade, 12 anni. Per Coletta, già direttore vigilanza del Ministero, 5 anni. Pene pesanti agli ex vertici ASPI. Soddisfatto il comitato in memoria delle vittime. Nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì. Voto segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. L'opposizione parla di maggioranza con la Brodo. Il provvedimento passa al Senato con incognite per tempi e modifiche, preferenze su tutte. Bob Dylan torna in Italia a novembre, il 2, 5 e 7. Tre i concerti del Nobel a Milano, Roma e Bologna. Saranno vietati i cellulari. Sul palco uno degli show più acclamati nel mondo, nato dall'omonimo album del 2020, il Rough and Rowdy Ways Tour. Questa le breaking news di TGcom 24.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Sorriso!
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
12: Hai fame?
13: Sì.
12: Molta?
13: No.
12: Hai voglia di uno sfizio?
13: Sì.
12: Fritto?
13: No.
12: Croccante?
13: Sì.
12: Dici sempre sì e no?
13: Eh sì.
12: Sì e no Fiorentini?
13: Sì.
14: Ci vuole Fiorentini.
15: Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80€. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99€. E con le mega offerte, prosciutto crudo stagionale 150 grammi a 1,99€. Lidl, vale davvero.
17: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su Unipe.
8: Sorriso!
18: È il momento di A pieno ritmo!
3: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E partiamo con questo venerdì 17 con Ganga Sisters, la volta buona, edizione Classe 1, che ringraziamo. Le nostre edizioni, buongiorno amici, buon venerdì, finalmente è arrivato il venerdì, e allora due ore insieme, mia compagnia Giovannino, sempre pronto a tenervi compagnia con quelle che sono le vostre richieste musicali. Oggi è un venerdì bagnato, perché meno qui a Castelfranco Veneto c'è appena passato un temporale che poi mi dicono informazioni sta arrivando, è già arrivato anche a Treviso, quindi probabilmente poi girerà da qualche parte. Fatemi sapere, dai, facciamo un po' un momento meteo, tanto lo sapete che siete i miei meteorologi di fiducia. 345 48 45 663, i vostri sms, whatsapp e le vostre note vocali che sono sempre ben accette, oppure mi telefonate allo 0423 736680 o 736681. Vi aspetto, ditemi nella vostra zona se è già passato, se deve passare, se deve arrivare o se magari c'è un sole enorme. Dai, fatemi sapere. Intanto partiamo con una bella mazurka, Carlo Zini e gli Z con la mazurka dei baci, quelli che do a voi.

Lambertini con Enjoy, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buongiorno all'amica Sandra da Gemona del Friuli e un abbraccio va anche all'amica Pia di Tavagnacco. Buongiorno Pia e un saluto anche all'amica Nazarena di Roccafranca. Anche a Roccafranca questa mattina alle 5.30 è venuto un bel temporalone, ora si respira un pochino. Buon venerdì a tutti, un saluto ragazzi di Nazarena e Gabriele, una buona giornata, si continua con la Dynamos Band Esibizionista, subito dopo il maestro Paolo Bagnasco con Samira, sempre qui su Radio Sorriso. Dai, raccontatemi, è già passato il temporale da voi? Passerà oppure no? Non siete stati toccati da questo temporale che è molto molto veloce, eh?

0: maestro Paolo Bagnasco con Samira. Io ero al telefono con l'amica Anna di Brescia che dice venerdì 17, perché oggi tra l'altro è anche venerdì 17. Mi ha portato bene perché mi si è rotto il vetro della finestra, mannaggia, con questo temporale, che ha detto ha fatto poca pioggia ma tanto vento, e il vento ha fatto anche abbastanza danni. Logicamente si scherza, si ride, ma poi un abbraccio a chi magari può aver riportato più o meno danni nelle varie zone in cui questo maltempo sta passando. Un buongiorno anche a Lina di Conegliano, lei mi manda la margherita con l'ombrello perché dice oggi piove. Buongiorno anche a Miriam, dato che stanotte dormivo profondamente non so se è già passato il temporale. Quello che posso dirti è che in questo momento il cielo è nuvoloso e sta piovendo. Un abbraccio a tutti, a te e a tutti i sorrisini. Allora un abbraccio Miriam, una buona giornata. Un saluto va anche invece all'amica Viviana. Ho sentito che è uscita la nuova canzone di Sogno Amore, Cuore Zingaro, potrei sentirla, vediamo ora poi più tardi, assolutamente ben volentieri. Sentiamo invece l'amica Stefi dalla Valliona, cosa mi racconta. Ciao Stefi, buongiorno.
1: Ciao Gio, in diretta sta diluviando
0: e mi manda anche la foto tra l'altro dal balcone, quindi devo dire che sta proprio diluviando, va bene, dai, un abbraccio, si continua con questi ritmi che invece sono estivi, caldi e sensuali. Arriva questa bella novità, Sonia De Castelli con questo reggaeton vaniglia, sempre qui su Radio Sorriso. 345 48 45 663 i vostri sms, whatsapp, note vocali, oppure mi telefonate allo 0423 73 6680 o 73 6681. Io sono qui che vi aspetto.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Sorriso!
9: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
10: 48 45 663
9: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
11: Eccoli! Sono
12: super offerte AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
13: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
12: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
14: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.

0: gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a

Sonia Mori con Venere, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora vado a salutare ancora l'amica Viviana che mi ha richiesto questo bel brano. Un saluto cara Viviana e un abbraccio. E poi vado avanti con l'amica Flaminia di Santa Maria di Sala. Tuona, per favore, mi volete ascoltare la canzone di Lola Luna? Beh, più tardi è prevista, assolutamente, ben volentieri. Quindi a Santa Maria di Sala tuona, eh. Poi buongiorno a Lina di Conegliano, un abbraccio, tra poco poi ti vado ad accontentare cara Lina. E poi vado a salutare ancora l'amica Pia. Pia, stiamo provvedendo, c'è qualche temporale in giro, quindi lo sapete, quando c'è qualche temporale magari qualche frequenza potrebbe sentirsi o non sentirsi. Ora cerchiamo di segnalare, capire. Buongiorno anche a Flora da Oderzo che mi manda il video del temporale che è arrivato proprio ad Oderzo, e devo dire che è arrivato della

intensità con cui è arrivata a Castelfranco. Ma Flora, non temere, perché dura giusto qualche minuto, 10 minuti, poi passa, il tempo rimane appeso, anche perché vedo che sta arrivando un altro nuvolone nero qui, quindi secondo me arriverà un altro temporalino, però comunque 10 minuti e passa. Andiamo avanti intanto con la musica, ma sì dai, Massimo Andreotti con La Gazza Ladra.

0: Michele Rodella con Bambina, sempre qui su Radio Sorriso. E è arrivata un'eterna bambina.
1: Sì.
0: Mandiamo la sigla.
1: Ma certo, vada, sigla.
2: Vada. Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: E allora Tiziana, prego.
1: Allora, l'argomento del giorno, visto che oggi è il... mi sono ingarbugliata, mi sono distratta.
0: Le persone che dovrebbero sapere che quando una luce lampeggia...
1: Allora,
0: le persone parlano.
1: Torniamo in noi, caro Giovannino. Un saluto innanzitutto ai nostri ascoltatori, Radio Sorriso. E oggi è il World Emoji Joy Day. Senti come l'ho pronunciato.
0: Emoji. Che cosa sono le emoji?
1: Emoji.
0: Che cosa sono? Raccontami.
1: Allora,
0: cosa sono, vai.
1: Seriamente. Oggi, perché è un argomento serio questo.
0: È l'argomento ufficiale, no? Non si scherza oggi.
1: Le faccine, parliamo di faccine. Avete presente quelle che cercate nel telefono quando inviate un messaggio, no? Che alla fine di una frase, per esempio, alla domanda "Come stai?" tu rispondi insomma così, allora metti quella faccina un po' con gli occhi tristi, oppure se sei triste metti quella che piange, o se sei una battuta spiritosa si mette quella che ride a squarciagola, no? Avete presente allora quelle faccine che scegliete nel telefonino? Ebbene, se oggi potessi scegliere una sola emoji, cioè se oggi potessi scegliere una sola faccina per descrivere questo momento della vostra vita, quale sarebbe e perché?
0: E allora mandatecela la faccina, potete mandarla.
1: Io sceglierei quella, la faccia in mezzo alle nuvole.
0: Sei un po' in mezzo alle nuvole.
1: Così mi dileguo.
0: Io sceglierei il diavoletto viola, perché oggi mi sento diavoletto viola.
1: Sì,
0: un
1: guarda,
0: po' arrabbiato, un po' dispettosino.
1: Sei tu.
0: Sono io, vedi, l'hanno presa in mia immagine e somiglianza. Ma allora raccontateci qual è l'emoji che proprio in questo momento, nella giornata di oggi, usereste per descrivere il momento della vita che magari state passando, e raccontateci anche magari quale usate di più. Io per esempio uso tantissimo il sorriso, quello proprio a bocca aperta, no?
1: Bello.
0: Perché poi negli anni c'è da dire che le emoji fanno parte ormai del nostro modo di comunicare. Spesso
1: è vero.
0: Le utilizziamo anche per far capire il senso delle frasi, perché nel messaggio, diciamo, testuale, sì, non si sente il tono, non esiste tono.
1: Esatto.
0: E le emoji dà un po' un certo senso il tono.
1: Per esempio, se siete arrabbiati usate, che ne so, la faccina
0: rossa,
1: quella tutta rossa,
0: rossa
1: che stai per scoppiare,
0: ecco,
1: non ti trattieni più da quanto sei arrabbiato. Oppure se vuoi mandare un messaggio alla persona a cui vuoi bene, mandi quella coi cuoricini, oppure
0: sì,
1: un bel cuore.
0: Sì, o quando vuoi farti perdonare di qualcosa, le manine giunte per chiedere scusa o ringraziare. O l'aureola, che anche quella è fatta in mia immagine.
1: Esatto.
0: Mia.
1: Quindi,
0: va bene, dai.
1: Inviateci la faccina, però inviateci anche perché.
0: Sì, infatti. Scusate, stavo leggendo un messaggio. 345 48 45 663. Oggi potete mandarci una nota vocale, potete mandarci una faccina, quindi fatelo, oppure mi raccontate al telefono.
1: Esatto, allo 0423 73 6680. Ma perché anche scegliete quella faccina?
0: E noi abbiamo di Radio Sorriso, se dovessimo essere una faccina, cosa saremmo, Tiziana?
1: Io e te.
0: Io e te, non so.
1: Due tazzine di caffè.
0: Va bene, dai. Allora, ci sta.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino, dalle 20:30. Ingresso libero.
4: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
6: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Sorriso.
9: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
10: Radio Sorriso, il giovane che mai.
11: Sono le 9:00.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buongiorno da Gerry Romano. Trump accusa la Cina di aver influito sulle elezioni statunitensi e prepara le basi per chiedere modifiche al sistema di voto in vista dell'appuntamento di midterm. Alcune emittenti TV non trasmettono il discorso integrale. Il presidente USA minaccia di toglier loro le licenze. Mattarella convoca Nordio. La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, ammonisce. Lo dice la Costituzione. Spinto da una raccolta di firme del centrodestra, il guardasigilli ha aperto un'istruttoria in favore del gioielliere condannato in Cassazione per aver ucciso due ladri in fuga. A Genova, sentenza sul disastro di Ponte Morandi, 32 condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci, ex CEO di Autostrade, 12 anni. Per Coletta, già direttore vigilanza del Ministero, 5 anni. Pene pesanti agli ex vertici ASPI. Soddisfatto il comitato in memoria delle vittime. La morsa del caldo non molla la presa. Temporali e grandine al nord. 16 città da bollino rosso. Domani saranno 19. Tregua con calo termico dal lunedì. La tenaglia sahariana allenterà la presa e le temperature scenderanno in modo graduale ma diffuso. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Sorriso!
15: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
16: L'inflazione sale?

0: Passiamo i prezzi!
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatino!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè, buona,
1: ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: Leone con Madonnina dei Riccioli d'Oro apre questa seconda ora insieme ed è arrivato a trovarci Antonio Poli. Ciao Antonio, buongiorno.
1: Caro Giovanni, buongiorno, buongiorno cari amici di Radio Sorriso. Siete contenti che questa afa qua è stata un po' debellata, è arrivata la pioggia? Ecco, per molti agricoltori che conosco io sicuramente è una manna. Perché? Perché abbiamo visto la campagna un po' in sofferenza causa di questo caldo qua, di questo secco qua, ma Giovanni anche noi in sofferenza.
0: Ah, vabbè, non solo
1: la campagna, e ne approfitto naturalmente, sono di passaggio per darvi un saluto a tutti e augurarvi una buona giornata. E so che oggi stai parlando di
0: oggi
1: un argomento.
0: Oggi è la giornata mondiale delle emoji, che sono queste faccette che ormai fanno parte del nostro quotidiano, dai, su WhatsApp, nei messaggi le mettiamo. E allora chiediamo di definire una faccina di queste per definire il periodo di vita. Quale sarebbe la tua, Antonio?
1: Allora, a seconda naturalmente dell'argomento che andiamo a trattare, ma generalmente io metto la faccina quando magari mio figlio mi manda le foto dei miei nipotini che giocano o che fanno qualche mossa così, quella della faccina che ride con le lacrime che escono, la faccina sorridente. Gran parte io utilizzo il sorriso, la faccina sorridente, ecco, non utilizzo le altre, ma quelle lì perché amo essere allegro, essere sorridente, come auguro a tutte le persone.
0: E chissà quante volte hai fatto mettere tu la faccina sorridente ai nostri ascoltatori, magari dicendo proprio mi è passato un dolore e faccina sorridente, quindi
1: assolutamente sì, quello è la nostra missione, perché stare bene superi qualsiasi tipo di ostacolo. Allora, cari amici, io vi auguro una buona continuazione di Radio Sorriso, è sempre una gioia essere qua. Giovanni vi porta sempre notizie, compagnie, novità e musica bella soprattutto.
0: Grazie, grazie anche ai nostri ascoltatori che la richiedono. E dire, Antonio, torna a trovarci quando vuoi, quando passi di qua lo sai che a noi fa sempre piacere una chiacchiera.
1: Assolutamente, cari amici, una buona giornata e un buon ascolto di Radio Sorriso, ciao.
0: E noi continuiamo con la musica. Arriva adesso una bella dedica per l'amica Flaminia di Santa Maria di Sala che vuole ascoltare Dillo alla Luna, e allora l'Orchestra Sorriso per voi.

Buongiorno, buona giornata amici cari, Radio Sorriso, la musica, la gioia, l'allegria, qualcuno dirà è arrivato anche lui, che cavolo, amici! La BMST, io sono così, chi mi conosce lo sa, non veniamo qui, buongiorno, sono Raffaello della BMST, io sono così, sono Raffaello della BMST da 35 anni a parlare di lui, del nostro famoso gel, anche se festeggiamo i 40 anni quest'anno, mamma mia, 40 anni, ha ragione, i 40 anni quest'anno, ragazzi, mi era passato di niente, come BM Steel proprio 40 anni fa nel nostro piccolo, e da 35 anni a parlare di questo incredibile prodotto naturale, sono le famose erbe del dottor Belforte, dove noi come BM Steel siamo i distributori su tutto il territorio nazionale e oltre, diciamo così. Ma la cosa importante è farlo conoscere, far capire quello che è questo prodotto, quello che può fare e quello che fa realmente. Non guarisce nessuno, non miracola nessuno. Se volete guarire o pensate di guarire, non comprate il prodotto, perché noi non guariamo nessuno. Se volete star bene, se volete dire ma voglio provare ad alleviare il problema della pesantezza, la schiena, il prurito, quel prurito micidiale che quando incominciamo a grattarci e so cosa vuol dire, non smettiamo più, e allora bene, applichiamo il gel, ne basta poco. La cosa bella è che dopo 2 minuti è completamente asciutto e ti rilassa, ti toglie veramente quel mordente, quel nervoso anche dalle spalle, la schiena. Applicatelo bene dal fondo schiena fino alla cervicale, lo stendete, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti potete mettere la maglia, maglietta, camicia, quello che siete abituati, amici, amici cari, e vi sentite rinascere. Ma la cosa bella è sentirlo, non è che dovete stare lì ad aspettare un quarto d'ora, 2 ore, 6 giorni, no no, dopo 2 minuti incominci a sentire veramente un brivido incredibile, proprio proprio questo brivido che vi percorre la schiena o vi percorre le gambe, è incredibile. Solo provandolo potete capire l'amore, la gioia che ho quando parlo di questo prodotto. 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91. Musica e a dopo!

Ritorniamo in diretta, amici cari, bello della diretta. E allora prima parlavamo delle gambe, la schiena, le spalle, il prurito, quel prurito micidiale pazzesco che poi incomincia a nervosirti, incomincia a grattarti e ti appoggia al muro e ti appoggia in tutti gli angoli perché non riesci ad arrivare nel punto in cui ti dà fastidio. Lo possiamo questo allontanare come i crampi di notte, amici cari. Sì, avete capito bene, perché soprattutto noi uomini abbiamo questo problema, che soffriamo tremendamente di crampi quando ci svegliamo di soprassalto, con questo dolore pazzesco, questo nervoso, e soprattutto questo nervo sotto la pianta del piede o il polpaccio. Allontanare questo problema usando il gel bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, lo sottolineo, non sprecate il prodotto, ma sentirete il benessere, il sollievo e soprattutto poter dormire tutta la notte. E allora, ma cosa fare? Perché star lì ancora una volta a dire ma sarà vero, non sarà vero, ma funziona, non funziona? Datemi fiducia. Magari siete due amiche, due sorelle, due vicine di lavoro, due persone che si incontrano a camminare. E allora 035 83 17 91, chiamate, vi arriva a casa vostra una confezione. Nella confezione trovate due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro è il prezzo. Non ci sono sorprese varie o cose o sorprese effettivamente, ma 38 euro è quello che dovete dare al corriere. Importante, ci pensa il corriere, nel momento che date i soldi lui vi dà il pacco, poi pensa tutto lui. Dunque, amici cari, non c'è niente da fare, adesso è arrivato il momento, adesso, di chiamare. Sì, sei lì nel dubbio con il telefono, è giusto il numero di telefono, 035 83 17 91. A casa vostra due flaconi negli orari soliti del consegna dei corriere. E allora sì, è arrivato il momento, amici, è arrivato il momento, lo state facendo? 035 83 17 91, aspetto realmente la vostra chiamata. Un saluto da Raffaello, alla prossima, ciao.

Rossella Ferrari Casanova con Afrodite. Buongiorno, sono Maurizio dalla provincia di Padova. Oggi è il mio compleanno, se potete vorrei ascoltare la canzone Afrodite, la ballo spesso. Auguri cara Maurizia, auguroni da parte nostra di Radio Sorriso. Saluto anche la Michalina di Conegliano che abbiamo accontentato prima nell'intermezzo di BM Steel, ai figli dei soldati del Monte Grappa, Alberto Crepaldi. Un saluto e un buongiorno va anche invece all'amica Giovanna da Verona. Ha fatto un piccolo temporale qui a Verona, ma mi sa che il caldo rimane. Mi fate ascoltare Romagna Capitale, terrà pochissimo. Ti vado ad accontentare ben volentieri. Buongiorno all'amico poeta Mario da Gazzo Veronese, buongiorno anche ad Antonio che ci augura una buona giornata. E poi a proposito dell'argomento, oggi parliamo delle emoji, queste faccine che ormai sono entrate nel nostro quotidiano. Quando scriviamo su WhatsApp ce ne mandate tante anche voi sul nostro WhatsApp di Radio Sorriso. Anche tra l'altro si può commentare con emoji, ormai veramente sono entrate ovunque. Beh, amiche, ma Manuela dice: io spesso mangio l'immagine della melanzana al partner, però quella non so se è un emoji, perché l'emoji è proprio la faccina, cioè non è tutto il resto che è arrivato, ortaggi, frutta e verdure, ma è proprio. Comunque va bene Manuela, un abbraccio va anche invece all'amico Angelo di Rovato. Lui mette la faccina con le lacrimucce perché dice: a Brescia c'è il diluvio intanto e oggi la salute non va benissimo, allora è un po' così la mia faccina. Va bene, dai Angelo, ti mando un abbraccione fortissimo. Auguri di una buona giornata e tanta buona musica agli ascoltatori di Radio Sorriso da Beniamino di Silea. Un saluto a Beniamino, un saluto va anche invece all'amica Fiorella da Motta di Livenza. Lei mi manda un video dove si vede che la pioggia è arrivata assolutamente, e mi sa che dovrai anche pulire i vetri perché ti ha bagnato tutti i vetri. Va bene, dai, un abbraccio. Italia messa alle strette dal tempo, se solo mi sentisse. Buona musica anche a te cara Fiorella. Si continua, Romagna Capitale, Mauro Ferrara.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Sorriso
8: Radio Sorriso.
9: Giovane che mai, più giovane che mai.
10: Ultima. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
11: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento, con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta.

0: pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. iOnce, www.i-once.com.
1: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
2: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
3: Sorriso.
4: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Clan con una come te, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare adesso e ringraziamo logicamente le edizioni Abi Record, edizione che ogni giorno ci tiene compagnia con un sacco di bei brani, assolutamente. E poi vado a salutare invece, per quanto riguarda i vostri messaggini, al 345 48 45 663, esattamente l'amica Giuliana da Montichiari. Ciao Giuliana, una buona giornata a te. E poi saluto anche l'amica Luisa da Ospitaletto, provincia di Brescia. Ciao, ciao Luisa, un buongiorno e un saluto anche a chi mi richiede invece ciao mare, esattamente l'amico Silvano di Padova, che mi dice: ho voglia di andare al mare, oggi non è la giornata, ce ne saranno tante altre, ma intanto perché non un Raul Casadei con ciao mare? Ma ben volentieri, assolutamente. Subito dopo arriva Omar Codazzi con Amo le donne.

0: siamo ascoltati Omar Codazzi con Amo le donne, un saluto all'amica Gabriella da Villafranca di Verona. Sentiamo Adelio cosa ci racconta. Ciao Adelio.
1: Giovannino, ciao, buongiorno, ciao. Sono qua. Adelio di Oriago.
0: Sono io, sono io.
1: Giovannino.
0: Dimmi.
1: Sono andato a vedere la Cappelletti che è poco e ha cantato una canzone che mi è veramente piaciuta. Mi sembra sia Stelle sull'asfalto, che non la fa solo
0: sì,
1: lei.
0: Sì, Stelle sull'asfalto con Anna Maria Allegretti.
1: Chi la canta, ecco. E non so se ce l'hai sotto mano, ecco, perché è veramente una gran bella canzone. La Cappelletti ne ha una più bella dell'altra, in caso se non trovi quella me ne metti, magari mi metti Le nuvole, tutto ciò, ecco.
0: Però sì,
1: perché è veramente
0: in onda
1: una
0: ieri.
1: Gran bella canzone. E fare pure anche i complimenti, certo, a Antonio, che prima è passato per il tuo ufficio.
0: Li riportiamo anche i complimenti ad Antonio. Ma dicevo che è passata ieri sera la canzone Stelle sull'asfalto, quindi ti ho selezionato proprio Le nuvole. Però Stelle sull'asfalto è un brano proprio che ha fatto Roberta Cappelletti con Anna Maria Allegretti, quindi richiedicelo tutte le volte che vuoi, ben volentieri. Arrivano le nuvole come quelle che ci sono fuori dalla finestra dello studio di Radio Sorriso, e mi sa anche fuori dalle vostre finestre.

0: tanto prima o dopo bisogna morire tutti quanti.
1: Gedeone Geremia con Canareggio, sempre qui su Radio Sorriso. Faccio un grande saluto all'amica Gia Gabri da Santrovaso, un grande abbraccio e un bacione fortissimissimo. E poi saluto con questo brano anche l'amico Mirko invece della provincia di Padova. Ciao Mirko, un abbraccio fortissimo. Continuo con i vostri saluti anche su WhatsApp al 345 48 45 663. Loris di Mestrino, buongiorno. E poi aspetta, qui arriva chi arriva? Adesso poi vado a leggere questo messaggio, ma intanto vado a salutare l'amico Alfredo di Brescia. Alfredo, tra poco ti accontento, eh? Vado a salutare anche l'amico Roby di Cavarzere, lui mi richiede Manuel Malanotte con Bambolita, e tra poco arriveremo in fondo, ma si continua. Perché? Perché arrivano le farfalle su due ruote, continueremo a parlare di queste faccine che mettiamo su ogni messaggio che mandiamo su WhatsApp. Qual è quella che rappresenta il periodo per voi? Fatemelo sapere.

0: Tamburita.
1: Avete ascoltato A Pieno Ritmo. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30. Ingresso libero.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
5: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
6: Sorriso.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
7: Sono le 10:01.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: E ora dello sconto alla rovescia.
10: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
11: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
12: Ecco un aggiornamento delle ultime notizie, ben ritrovati. I campionamenti effettuati in questi ultimi giorni dicono che tutte e 174 le acque di balneazione monitorate nel Veneto hanno riportato esiti favorevoli. Gli accertamenti sono stati effettuati in 165 aree marine e 9 acque di balneazione lacustri, tra cui il lago di Garda e i laghi di Santa Croce, Mis e Centro Cadore.
13: La concessionaria Autostrade Alto Adriatico annuncia un'estate da record sulla propria rete, che comprende l'autostrada 4 Venezia Trieste, la 28 Conegliano Portogruaro, la 34 Villesse Gorizia e la 23 Udine Sud Palmanova e la tangenziale di Mestre. I dati sono stati presentati nella sede di Trieste. La stima è che tra il 25 luglio e il 12 settembre transiteranno sulla rete oltre 11 milioni di veicoli.
12: Negli ultimi 5 anni la Camera di Commercio Belluno Treviso ha assegnato alle imprese per sostenere misure volte ad accentuare la competitività oltre 27 milioni di euro. È uno dei dati diffusi durante l'incontro con la stampa di chiusura mandato da parte di Mario Pozza, presidente dell'ente da un decennio. Per l'internazionalizzazione è stata data vita a una nuova organizzazione, Venice Promex.
13: Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Let's go! Da Mediaworld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
15: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
16: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
17: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
0: è la costellazione del benzinaio.
18: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta alla molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
6: Sorriso.
20: È il momento di Farfalle su due ruote.
21: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
22: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E ringraziamo le edizioni musicali Vocal Sound per questo bel brano del mese. Ci siamo ascoltati Elena Camarrone con Sei Tutto, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Si parla di emoji oggi, giornata mondiale delle emoji, quindi delle faccine che usiamo su WhatsApp quando scriviamo, quando praticamente vogliamo magari dare il senso ad una frase, quando vogliamo manifestare un'emozione, tristezza, amore, sentimento, pianto o magari gioia e felicità. Voi qual è l'emoji che rappresenta meglio il vostro periodo? Mandatecela direttamente spiegandoci poi anche il perché al 345 48 45 663 con un bel messaggino su WhatsApp, oppure mi telefonate e me lo raccontate allo 0423 73 6680 o 73 6681. Vado a salutare subito l'amico Alessandro di San Biagio di Callaltra. Bel piacere di ascoltare il valzer Non c'è pace tra gli ulivi del maestro Tassinari, in questo caso l'ascolti del maestro Ivano Licolucci. Grazie, pioggia come manna dal cielo proprio, buona giornata. Effettivamente sì, dai, è un po' rinfrescato, si parte così e poi si continua ancora sempre qui su Radio Sorriso.

0: E Radio Sorriso in questa bella giornata ci viene a trovare Miriam. Ciao Miriam!
1: Ciao cara, buona giornata a tutti voi. Sì, io sono qui quando sentite la mia voce perché vi parlo di un qualcosa che io sono convinta tutti noi prima o poi ci siamo sentiti dire. Quando abbiamo tutti questi dolori articolari, andiamo dal medico, ci fa fare la radiografia e poi ci dicono: guarda, hai l'artrosi. Che cos'è l'artrosi? Non è altro che quel processo degenerativo cronico che colpisce le nostre cartilagini. Cartilagini che sono il tessuto che riveste le nostre articolazioni, quello che quando noi siamo giovani è bello gonfio, bello cicciotto di collagene, e ahimè quando arriviamo alla soglia degli anta comincia a sgonfiarsi perché il nostro corpo non rigenera più le fibre di collagene. Ecco che le nostre cartilagini si assottigliano, abbiamo infiammazione e abbiamo dolore. Parliamo di collo, delle spalle, parliamo delle ginocchia, parliamo delle anche, insomma, tutte le nostre articolazioni. Ma la natura, la scienza ci dà una mano attraverso un integratore speciale che è il nostro ACE UC2, prenotabile adesso allo 030 68 40 408. Cosa contiene? Contiene collagene nativo non denaturato di tipo 2, frassino e boswellia che aiutano i nostri dolori, vitamina B1, vitamina B6, vitamina C e vitamina D3 per le nostre ossa. Un'offerta specialissima per voi stamattina chiamandolo 030 68 40 408. Un mese di trattamento 35 euro, due mesi di trattamento 60 euro, tre mesi di trattamento 79 euro, ma se chiamate adesso, siete curiosi e volete sapere quanto costano 4 mesi di trattamento, per voi un'offerta speciale. In più, trasporto in omaggio e il nostro Arnia, integratore a base di miele, propoli, polline, pappa reale, in omaggio per voi. Chiamate subito, chiamate adesso.
0: Grazie, ciao Miriam. Allora ricordiamo, ciao, ancora il numero 030 68 40 408. Possono chiamarti a tutte le ore, Miriam?
1: Possono chiamarmi a tutte le ore, anche semplicemente per avere delle informazioni, perché è importante, importantissimo capire che cosa andiamo ad acquistare. Questo per me è importantissimo.
0: Grazie, alla prossima.
1: Grazie, alla prossima.
0: 030 68 40 408.

0: Arangone con Gilda. Salutiamo chi ci ha richiesto questo brano con questa bella nota vocale. Ciao.
1: Ciao Surisini. Finalmente è venerdì e vi posso ascoltare.
0: Meno male, dai, meno male.
1: Purtroppo ogni 15 giorni posso solo ascoltarvi.
0: Mannaggia.
1: Anche qua a Conscio.
0: Sì.
1: Ha iniziato a piovere dalle 8 e va avanti con la pioggia e vento. Vi prego, se è possibile, vorrei ascoltare una canzone che mi piace tantissimo. Non lo so chi lo canta. La canzone è Gilda. Vi prego per favore, io vi ascolto quando posso, vi amo tantissimo, spero un giorno di incontrarvi.
0: Ma sicuramente,
1: dai. Vi voglio tanto bene, buona giornata.
0: Un abbraccio,
1: ciao.
0: Buona giornata anche a te, grazie, un bacione fortissimo e grazie. Saluto l'amica Maria di Brescia, bellissima bambolita, un abbraccio, ciao Maria. E poi buongiorno all'amica Franca di Trieste che tra poco ascolteremo con un'altra bella nota vocale. Intanto arriva il maestro Corrado Castellari con Le strade dell'amore. Vi ripeto anche i numeri: 345 48 45 663, sms, whatsapp, note vocali, oppure 0423 73 6680 o 73 6681 per quanto riguarda le vostre telefonate.

0: Franco Mastelli, o sole mio, salutiamo l'amica Lina di Salsano. Io vi ricordo un appuntamento importantissimo, perché giovedì 23 luglio Radio Sorriso torna in piazza e ritorna in piazza Torino a Jesolo per passare una serata dalle ore 21 dove si balla con la musica delle grandi orchestre, divertimento, animazione e gadget con Alex, Iris e Giovannino e i ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere. L'ingresso vi ricordo che è gratuito, allora vi aspettiamo per passare una bella serata e per ballare sotto le stelle di Jesolo, esattamente il 23 luglio in piazza Torino, Jesolo. Non mancate, appuntamento imperdibile.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Sorriso!
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655, 0423-736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
15: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: Barbara Lucchi e Massimo Venturi con Mani di Velluto, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto l'amica Stefania che voleva ascoltare questo bel brano. Sentiamo invece chi ha avuto questa mattina una bella sorpresa, via.
1: Buongiorno sorrisini, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno Giovanni. Questa mattina quando ho acceso la macchina ho trovato una sorpresa. Io mi trovo a San Benedetto del Trondo e accendo la macchina e c'è Radio Sorriso. Ho detto, ma com'è possibile? Che bello! Mi sembrava di essere a Trieste di nuovo e invece sono qua nelle Marche. Ma siccome ho la macchina collegata con Android Auto, come ho acceso l'auto si è messa subito su Radio Sorriso.
0: Bene, bene, bene.
1: Grazie, grazie a voi, buona giornata. Se mi fai ascoltare un brano di Omar Codazzi.
0: E tra poco arriva, tra poco arriva.
1: Ciao Giovi.
0: Un abbraccio cara Franca, un saluto forte. Poi vado a salutare anche l'amica Lucia, sperando di strappare un sorriso a chi lo riceve. Lucia, è possibile una canzone di Rossella Sferrari, La Campana? Certo, tra poco ti vado ad accontentare. Buongiorno a Virginia invece, dalla provincia di Vicenza. Non posso stare zitta, la giornata mondiale delle emoji, sono solo simboli che spostiamo. Lo spostamento non è cultura, mi occupo di comunicazione da 40 anni, psicolinguistica e attente ragazzi, l'abuso può danneggiare, ma assolutamente, noi la trattiamo in maniera leggera e senza assolutamente voler entrare troppo nello specifico. Capisco però e concordo col tuo discorso. Buongiorno va all'amica Gabriella da Cividale, so che c'è qualche problemino su qualche frequenza, però aspettiamo perché stanno arrivando i temporali e quindi stanno passando, ma i nostri tecnici sono già in azione. Si continua invece con chi mi richiede, l'amico Ormanno che mi richiede La Farfallina, subito dopo Rossella Ferrari Casanova, La Campana, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Rossella Ferrari Casanova con la campana, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amica Anna di Santa Cristina, un abbraccio fortissimo. E poi vado a salutare ancora l'amica Lucia che ci richiedeva proprio questo bel brano. Vado a salutare anche invece chi ci manda il buongiorno, l'amica Rita di Magnago. Ciao Rita, buona giornata. E si continua con la musica e arriva Omar Codazzi con Sirena.

0: Levrini, il mondo degli uomini bambini, e noi ci ritroviamo tra pochissimo sempre qui su Radio Sorriso.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30. Ingresso libero.
3: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
4: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
3: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchinepulizia.it.

0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
1: Sono le 11:00. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Buongiorno, ecco le ultime notizie. È arrivato il momento del primo grande esodo estivo sulle autostrade venete. Secondo le stime di CAV, in questo fine settimana sono attesi più di 700.000 veicoli sulle tratte della A4 Padova-Venezia, del passante di Mestre, dell'A57 tangenziale e del raccordo Marco Polo. Oggi la giornata più complicata, quando sono previsti oltre 280.000 transiti.
3: La contrattazione di secondo livello porta quasi 20 milioni nelle tasche dei lavoratori della provincia di Treviso, è quanto emerge da un'analisi condotta dalla FIOM CGL su un campione di 96 aziende del territorio, le più rappresentative dal punto di vista della rappresentanza sindacale e delle relazioni industriali. La ricchezza ridistribuita sotto forma di premio di risultato riguarda una platea di oltre 12.000 lavoratori e lavoratrici.
2: Ancora un volo in parete ieri da parte di un alpinista nel Bellunese. Stava scalando la via Hauptlompel al becco di Mezzodie, una quarantenne di San Donà di Piave, precipitata per una quindicina di metri, è stata recuperata dall'elicottero e poi portata per accertamenti all'ospedale di Belluno.
3: La filiera dell'idrogeno verde a Venezia si arricchisce con il nuovo impianto di produzione realizzato da Sapio a Porto Marghera. Si è svolta infatti l'inaugurazione della struttura, i cui lavori erano iniziati poco più di un anno fa, che sarà in grado di produrre oltre 500 tonnellate di idrogeno l'anno, grazie a un elettrolizzatore da 5 megawatt.
2: Infine l'appuntamento con la mostra fotografica Terre Euganee di Francesco Muraro alla Sala della Gran Guardia, Palazzo dei Signori a Padova, dal 24 luglio al 13 settembre.
3: Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Chiedi adesso il tuo motivo preferito. 0423 7366 80. Chiedilo a Radio Sorriso.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Deghi aprire la pagina deghi.it.
8: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi deghi solo cliccare.
8: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
10: Deghi provare.
5: Deghi fidarti.
10: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
12: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
13: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
14: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Attenzione prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
16: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
17: Non voglio essere fritto!
16: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
17: E gli altri?
16: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
18: Fiorentini, le gallette. Sorriso!
19: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ci siamo ascoltati Lara Agostini con Immagina, sempre qui, seconda ora, Farfalle su due ruote, sempre con Giovannino. Saluto l'amica Virginia di Rossano Veneto. Guarda Virginia, non l'ho fatto neanche apposta in realtà, perché era richiesto il brano, non da te, però in questo caso Mauro Levrini ha accontentato anche te, sono contento. Un abbraccio, grazie, una buona giornata. Un saluto a Luigi di Castiglion. Vedete che quando passano i temporali magari qualche frequenza può dare qualche piccolo problema, poi basta aspettare che i nostri tecnici rimettano tutto a posto. Vado a salutare invece l'amica Chiara di Treviso che mi richiede Madonnina degli Alpini, e poi saluto invece chi è al bivio, è in strada, in coda in realtà, al bivio per Venezia, l'amica Ida. Ida, mentre fai la coda ti rendiamo la coda più tranquilla e anche più sorridente con I Have Dream, Alba.

0: Cari amici di Radio Sorriso, il più cordiale buona giornata, eccomi qua, Giovanni Zani con Antonio Poli di Amel Medical. Sto giro so caricatissimo,
1: Giovanni è sempre carico. Cari amici di Radio Sorriso, un buongiorno e un ben sintonizzati su questa meravigliosa e, aggiungo, allegra radio. Allora, perché chi ascolta questa radio, io che vado in casa, ti posso garantire, Giovanni, che sono persone meravigliose. E di questo vi ringrazio per le tantissime telefonate che arrivano ogni giorno nei studi di Amel Medical per chiedere informazioni, per chiedere soprattutto ai migliaia di clienti che abbiamo come utilizzare, che magari hanno la nostra magnetoterapia nel cassetto e l'avevano lì ferma. Perché? Perché stavano bene. Iniziano i primi dolori, non sanno come utilizzarla, per cui ci chiamano e a noi fa solo che piacere. Per cui, se voi avete dubbi, qualsiasi cosa, chiamateci, che a noi fa solo che piacere darvi un'informazione su come utilizzare correttamente questo gioiello che voi avete in casa e che sapete apprezzare ogni qualvolta avete un dolore, perché questo dolore ve lo va a togliere. Questa è la cosa bella, la soddisfazione,
0: certo,
1: di queste migliaia di persone che ci chiamano per chiederci informazioni su come utilizzarlo in modo corretto, il nostro dispositivo Antidolor Pro. Per chi non ce l'ha e ha dolori e vuole liberarsi da questi dolori in modo naturale e soprattutto in modo, come posso dire io, casalingo, cioè senza andare su centri medici o quant'altro, poterla fare tranquillamente a casa. 880 20 40 per chi è pieno di dolori e finalmente vuole dire: io la voglio provare. Noi ve la diamo in prova a casa vostra.
0: Il numero 880 20 40. Il buon Antonio voleva far sapere che nel post vendita, insomma, l'assistenza continua.
1: Assolutamente.
0: Cioè, non è che vi mollano una volta venduto l'Antidolor Pro a fare i tuoi t'arrangi. Loro nel tempo, 10 anni, 20 anni, 30 anni, 50 anni, rispondono sempre. Ok?
1: Assolutamente.
0: Mi fai mettere un disco?
1: Devi.
0: Ok.

0: seconda parte della nostra trasmissione. Adesso io direi di rivolgerci ai nuovi ascoltatori di Radio Sorriso che magari ti sentono per la prima volta o ti hanno già sentito qualche volta però non hanno ben capito di cosa si parla, no? Vogliamo ripresentare l'azienda?
1: Assolutamente sì. Noi di Amel Medical siamo un'azienda italiana nata nel 1959. Ora abbiamo da parecchi anni la nostra sede, la nostra fabbrica a Carmignano di Brenta, in via Provinciale 37, dove potete, se passate, venire a trovarci, che per noi è sempre un piacere. Spiegarvi innanzitutto la magnetoterapia che produce Amel Medical, che caratteristiche ha di diverso rispetto agli altri dispositivi. Innanzitutto è un dispositivo che lavora senza fili. Cosa vuol dire questo? Che non dovete collegarvi alla vostra rete elettrica, che la potete fare in qualsiasi parte in cui vi troviate e che mentre la fate, proprio perché non è collegata a nessun filo, vi potete muovere, farla in macchina, dove volete. La potenza del campo magnetico. Allora, generalmente quelli che producevamo una volta conducevano 100 Gauss per canale. I nuovi dispositivi Antidolor Pro ne producono 250 per canale e abbiamo 4 canali indipendenti in dove possiamo trattare 4 patologie contemporaneamente. Cosa vuol dire questo? Vuol dire innanzitutto una velocizzazione nel togliere il dolore. Per capire la velocità di togliere il dolore e soprattutto l'efficacia, voi dovete comporre l'800 80 20 40 per avere gratis a casa vostra in prova il nostro dispositivo Antidolor Pro. Cosa dire di più, Giovanni?
0: Guarda, sei stato bravissimo, in 2 minuti hai raccontato l'azienda. È così che si deve fare.
1: Certo, ma perché? Perché molte persone sono piene di dolori e stanno cercando una soluzione comoda e pratica da farsi a casa, in cui non devono più spendere soldi nei centri medici. Quando ce l'hanno a casa la può utilizzare tutta la famiglia per tutti i tipi di dolori. 800 80 20 40.
0: Perfetto, questo è il numero. Andate a vedere quello che si dice di Amel Medical su amelmedical.com, le varie recensioni. Alla prossima.
1: Ciao Giovanni, ciao a tutti.

0: ci siamo ascoltati, siamo l'Italia che balla, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, prima ancora meraviglioso nella versione di Renzo Biondi, e vado a salutare l'amico Ermanno che ci ha richiesto proprio questo bel brano, invece con Siamo l'Italia che balla accontento l'amico Paolo da Maerne. Tra poco ci ritroviamo sempre qui su Radio Sorriso, ultima mezz'oretta insieme, ancora a parlare di Smile, di Smiley, di queste faccine che usiamo su WhatsApp e sui vari social, ma parliamo anche di un sacco di altre cose, ascoltiamo un sacco di bella musica. Beh, questa è Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
3: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare. Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte. Come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro. E con le mega offerte, prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
10: Sorriso!
11: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai!
12: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
13: Fino al 21 luglio super offerte, ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
12: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
14: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
15: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
16: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
17: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
18: Edizioni Mama Music presentano il brano

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: E ringraziamo Edizioni Mama Music per questo bel brano. Federica Cocco, Pensiero d'amore, anche questo brano parteciperà a San Liscio 2026.
2: Eh sì, San Liscio che ricorderemo recupererà la data il 10 di settembre.
1: Buongiorno
2: Tempo
1: Iris.
2: Tempo permettendo. Buongiorno Sorrisini.
1: Vedremo.
2: Grazie Giovannino, però che ci volete fare? Non è infatti.
1: Allora no, aspetta,
2: prima.
1: Giochiamo un attimo. Oggi sì. È la giornata mondiale delle emoji. Quindi se tu oggi dovessi definire con un emoji la tua giornata o la tua mattina,
2: la mia mattina è iniziata tipo con gli occhi spalancati, oddio.
1: L'emoji
2: com'era
1: con gli occhi spalancati, un po' spaventati. E poi invece adesso come si trasforma?
2: Beh, dai, adesso anche.
1: Adesso tranquilla, sorridente.
2: Sì,
1: no, però vale, prima
2: vediamo
1: prima.
2: Cosa ci costa. Perché questo ancora non l'ho capito, però
1: perché costano queste
2: non lo so
1: cose?
2: Sai che non ho chiesto,
1: bene.
2: Cioè, noi abbiamo ringraziato, grazie di vederci, penso sia già incluso nel pacchetto.
1: Tutto il pacchetto.
2: No vabbè, comunque dai, è iniziata così senza corrente. In casa, ma non era colpa nostra,
1: cose
2: ecco.
1: Che capitano quando certo. C'è un po' di come dire tempo che fa un po' il ballerino, un po' il birichino, un po' il cattivello, ma attenzione. Vado a salutare tutti gli amici che hanno scritto questo oggi, che c'era qualche frequenza un po' ballerina. Abbiamo ripristinato tutto.
2: Ah, okay.
1: Cioè, nel senso che, come ho detto anche prima, quando c'è il temporale può essere che per qualche minuto, per qualche mezz'ora sia un po' così, poi di solito si rimette tutto a posto, infatti è tutto a posto.
2: Va bene, quindi mi raccomando, quando succede comunque voi avvisateci, sì. Dopo sarà la nostra premura scrivervi di portare un po' di pazienza,
1: sì,
2: o comunque
1: infatti.
2: Avvisare i nostri tecnici, ma voi avvisateci sempre.
1: Assolutamente sì, noi continuiamo con la musica. Devo fare una bella dedica per l'amica Donata di Pioverno,
2: sì.
1: Da parte di Angelo di Povoletto, e Angelo gli dedica questo bel brano, Vieni a fare l'amore. E noi lo dedichiamo.
2: Dedichiamo.
1: Un abbraccio.
2: Bella dedica.
1: Beh, molto bella, eh.
2: Pensi che diceva vieni a fare la guerra.
1: No, meglio l'amore che la guerra. Dai. Fate l'amore, non fate la guerra. Orchestra Sorriso, vieni a fare l'amore.

0: I Lisoni con C'è chi c'ha.
1: C'è chi c'ha. Allora, intanto salutiamo l'amica Enrica.
0: Dovete lasciarci il tempo perché allora, le cose credo siano arrivate in mattinata.
1: Ecco, quindi ora poi con calma,
0: più tardi,
1: domani poi cercheremo
0: di inserirle. Perché ci richiedete la nuova canzone di Sonia Mori, che è uscita ieri, quindi portate un attimo di pazienza.
1: Arriva anche questo. Andiamo in Brasile da Savio.
0: Ciao Savio!
1: Buongiorno, ci scrive. Buongiorno, un abbraccio a tutti gli ascoltatori. Un abbraccio a te, Savio, e poi Claudio da Zurigo. Claudia, ora tra poco ti rispondiamo, lei vedi, mi dice vuole sapere il titolo di un brano e assolutamente adesso glielo recuperiamo, mi dice più o meno quando l'ha sentito. E buongiorno anche all'amica Anna di Taggiri Sopra, Villa Franca, provincia di Verona, un saluto fortissimo. Si continua con la musica?
0: Sì, si continua con la musica e ricordiamo anche i numeri di telefono per poter comunicare con noi, che sono lo 0423 736680 oppure in segreteria telefonica 0423 736681, oppure
1: 345 48 45 663, ci mandate una bella emoji, ci dite perché ce la mandate, cioè che senso ha per voi quell'emoji, definendo un po' il periodo di vita.
0: Sì, oppure anche la giornata, il momento,
1: per esempio, vabbè, non so.
0: Magari fino a 2 secondi fa uno aveva la faccia sorridente, adesso c'ha la faccina quella con il sole, cioè il sole.
1: O viceversa, magari c'era il sole, adesso c'ha la nuvoletta che sorride perché è arrivato il nuvolo, chissà.
0: Dai. E andiamo con la musica.
1: Arriva la mazurka nazionale, la voce di Pamela, orchestra Castellina Pasi.

0: Fagioli con un bacin d'amor su Radio Sorriso e salutiamo.
1: Noi andiamo.
0: Andiamo.
1: No, salutiamo Mario di Caggio Veronese, certo. Intanto buon appetito, mangia con gusto.
0: Hai capito?
1: Mangiamo con gusto. Sì, sì.
0: Beh, io oggi ho la mia bella insalata con i pomodori che mi ha regalato un amico, mi ha regalato i pomodori dell'orto, mm-hmm. E basta, e un po' di petto di pollo, di fettine di petto di pollo.
1: Bene, brava.
0: Sì, bene. Poi sai che io a mezzogiorno mangio più o meno sempre,
1: sì,
0: la stessa
1: sempre
0: cosa,
1: quello,
0: il petto di pollo, c'è la mozzarella, ecco. eccetera.
1: Va bene.
0: Però ultimamente mangio di gusto quando mangio.
1: Brava, e fai bene, assolutamente, perché una delle poche gioie della vita, sì, è mangiare.
0: È vero,
1: dire,
0: poi sai cosa ho mangiato ieri sera? Ieri sera ho mangiato la bistecca di cavallo.
1: Ah, che buona! No, ed è un sacco, no, che
0: sai che
1: la
0: fa
1: mangio.
0: Sangue.
1: Eh sì, è vero, serve, sì, serve, sangue. È importante per il
0: perché,
1: ferro. Perché,
0: sì, bravo, soprattutto per il ferro, perché ho la ferritina,
1: no,
0: limite.
1: Mangio le bistecche di cavallo che piuttosto che prendere quelle pasticcone.
0: No, io ho dato da giovane.
1: Anch'io ho dato, quindi va bene così. Noi però andiamo a pranzo.
0: Mi,
1: no,
0: spiace per chi non ama mangiare il cavallo, però.
1: Sì, no, beh, insomma, logicamente. Poi,
0: io poi ogni tanto ci penso, dico, se dovessi pensare a tutto quello che si fa in base a quello a cui ci tiene.
1: Troppo, è un discorso lungo che alle 12.01 sì, non possiamo affrontare.
0: No, ce ne andiamo.
1: Domani torniamo.
0: Domani mattina torno io.
1: E poi alle 17.16 più o meno torno io.
0: Sì.
1: 16 o 17?
0: Alle 16. Guarda, se guardi 16. Lì forse vedi, sai.
1: 16, 17, sì, se alle 16, sì, non ci vedo fino là comunque.
0: Dalle 16 alle 18.
1: Ciao.
0: Ciao a tutti, a domani.
2: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino, dalle 20.30, ingresso libero.
5: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Sorriso.
9: Sono le 12:03.
10: L'ora esatta è stata offerta da.
11: E ora dello sconto alla rovescia.
12: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Alì, migliora la vita.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie.
14: Buona giornata da Federica De Boni. Pechino replica al presidente americano Trump, che nel suo discorso alla nazione nella notte aveva denunciato la più vasta violazione di dati elettorali della storia compiuta nel 2020 dalla Cina. Il ministero degli esteri cinese ha definito quelle del capo della Casa Bianca pure invenzioni e calunnie malevole che si sono dimostrate da tempo infondate. Calcio in lutto, addio a Osvaldo Bagnoli, allenatore operaio che conquistò lo scudetto con l'Hellas Verona nel 1985. Da poco aveva compiuto 91 anni. Centrocampista al Milan, al Verona e all'Udinese, allenò anche molte squadre. Con gli Scaligeri, però, l'impresa più grande. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Sorriso.
16: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
17: Deghi arredare casa?
18: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
19: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
20: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
19: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
20: E te lo porto io!
19: Deghi provare!
17: Deghi fidarti!
20: Perché se non Deghi, non ci credi!
15: Sorriso!
21: È il momento di... Ridiamoci su!

Energia, davvero energia questa cumbia di Daniele Desideri. Buongiorno, buon venerdì, buon tutto. Oggi è venerdì 17 e 2026, sono le 12:10 e siete all'ascolto di Radio Sorriso. Fine settimana con Tiziana anche oggi. Allora amici, oggi vi stiamo chiedendo qual è la faccina che può descrivere il momento che state attraversando, il momento stesso, questo momento della vostra vita. Quale sarebbe e perché, soprattutto se siete felici, perché siete felici, se strizzate l'occhio, perché c'è la faccina anche con l'occhio strizzato, a chi lo strizzate l'occhio? Oppure non so, fate quello con gli occhiali da sole, fate l'anonimo, fate l'arrabbiato con la faccina tutta rossa. Insomma, ditecelo allo 0423 736 680, oppure potete mandare un bel vocale o scrivere al 345 48 45 663. Ed ora una bella canzone dedicata da Elvio di Postioma, qui in provincia di Treviso, per Sonia di Caviola. Hai capito, Sonia? Una bella canzone di Raul Casadei, L'amicizia.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Tonia Todisco con Moglie e Voglie. Oggi è il giorno delle faccine Day in tutto il mondo. Chi si celebra queste faccine che descrivono i nostri stati d'animo, no? Quando si aggiunge un messaggio, si aggiunge una faccina e tutto quello può prendere un diverso tono. E allora, se voi poteste scegliere una sola Emonjoy, emotion, per descrivere, cioè la faccina è un'emozione praticamente, per descrivere questo momento della vostra vita, quale sarebbe e perché? Ebbene, ha chiamato Anna di Pordenone felicissima, ha detto: io metterei felice sicuramente, la faccina che ride. Felice perché ho 4 meravigliosi nipoti e sono orgogliosa. Anna invece da Milano scelgo la faccina sorridente perché dopo un periodo un po' complicato finalmente sto ritrovando serenità. Ogni giorno c'è un motivo in più per sorridere.

Marco Zeta con il sapore del tempo. 345-48-45663, questo è il numero di telefono che dovete memorizzare per sms oppure scrivere un messaggio WhatsApp, magari con le vostre faccine, così mi dite oggi cosa scegliereste per descrivere il momento della vostra vita, quale sarebbe e perché. Quello che scegliereste, insomma, ho visto che oggi è la giornata dell'emotion day. Allora, abbiamo letto Anna e poi voglio leggervi anche Marco di Bergamo, che dice: ciao Tiziana, io scelgo il braccio muscoloso, sto affrontando tante sfide tra lavoro e palestra ma non mollo e vado avanti con determinazione. Poi Giulia di Verona dice: io scelgo il cuore rosso e lo vedo perché sto vivendo un momento davvero speciale con la mia famiglia, mi sento circondata da tanto affetto. Forza, coraggio.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
2: L'inflazione sale?

0: Passiamo i prezzi.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Sorriso.
4: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
7: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
11: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

0: E siamo ritornati in diretta con Marco Buccio e Francesca Melzani con Los Toreros. Ed ora ascoltiamo un messaggio arrivato qui al 345 48 45 663. Sentiamo un po' che cosa, qual è la faccina per la nostra amica.
1: Ciao Tiziana.
0: Ciao Silvia.
1: Io oggi scelgo la faccina amata.
0: Sì.
1: Perché così è, mi sento veramente amata dal mio amore. Grazie, ciao, buona giornata. Mi puoi far ascoltare una canzone di un brano di Fabio Corazza? Ciao.
0: Ciao, ciao. Ciao, scelgo io, Regina del Lago, tutta per te.

Notte bianca con Claudia Benda. Attenzione amici, oggi vogliamo regalare un biglietto valido per due persone, un biglietto valido per due persone per Bolero Carmina Burana, che si terrà sabato 25 luglio al Festival di Maiano, uno spettacolo davvero misterioso e bellissimo. Quindi se volete partecipare al Bolero Carmina Burana al Festival di Maiano sabato 25 luglio, mandate un messaggio con WhatsApp a questo numero 345 48 45 663, con scritto Carmina Burana oppure Bolero Carmina Burana. Scrivete un messaggio WhatsApp o SMS scrivendo Bolero Carmina Burana se volete un biglietto valido per due persone per lo spettacolo del Festival di Maiano sabato 25 luglio. Vi aspetto. Saluto Ileana, che è lontana dalla sua Romania ma da tanti anni qui da noi in Italia, e voglio dedicarti, carissima, un abbraccio innanzitutto e questa terra mia con Mauro Levrini. Ripeto il numero se volete i biglietti per lo spettacolo Bolero Carmina Burana: mandate il vostro titolo Bolero Carmina Burana al 345 48 45 663. Vi aspetto.

Mary Maffeis come un'onda, ma torniamo alla possibilità di avere due biglietti per lo spettacolo Bolero Carmina Burana. Basta scrivere il titolo intero così. Sabato 25 luglio al Festival di Maiano ci sarà questo spettacolo e sarà un maestoso spettacolo. Sarà in scena appunto il 25 luglio a Maiano alle ore 21. E, che dire, se volete questo biglietto valido per due persone dovete mandare un messaggio o SMS o WhatsApp al 345 48 45 663. La possibilità di vedere questo spettacolo Bolero Carmina Burana sabato 25 luglio al Festival di Maiano. E adesso musica richiesta ovviamente dalla nostra amica Leonilde, figlia dei Monti, con Veronica Cuneo e Matteo Bensi.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio super offerte, ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
10: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
11: Sono le 13 e 5 minuti.
12: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
13: Ben ritrovati dalla nostra redazione. Rivediamo gli ultimi fatti. Nel Veneto, dal 24 luglio al 7 settembre, ANAS sospenderà o chiuderà il 91% degli 89 cantieri presenti sulla rete stradale. Ne rimarranno attivi soltanto 8, tra questi quello sul ponte sul Canal Bianco lungo la statale 16, alcuni sulla 51 di Alemagna e sulla 52 Carnica. Qui i lavori alla galleria del Comelico saranno sospesi dal 7 al 24 agosto.
14: Il Veneto di riferimento per i conti in ordine tra le regioni. La parifica del rendiconto 2025, spiega il governatore Alberto Stefani, conferma la bontà di un modello amministrativo che riesce a coniugare responsabilità finanziaria e capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini e aggiunge che mantiene misure di agevolazione per le persone con disabilità.
13: Oggi l'ambasciatore statunitense Ferlitta arriva a Venezia. Lo farà a bordo del suo yacht di 117 metri per assistere ai fuochi del Redentore. Alle 18 ci sarà una protesta di un comitato di cittadini. Le minoranze in consiglio comunale hanno presentato un'interrogazione al sindaco sull'opportunità di una presenza così ingombrante in laguna.
14: È l'ultima notizia, termina quindi così questa edizione del giornale.
15: E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
16: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
17: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Devi arredare il tuo giardino?
17: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
18: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
17: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
19: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
17: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
18: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
17: Devi provare,
18: devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
20: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni.
10: Sorriso!
21: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Dillo alla luna con Stefania e Valentina dell'orchestra Sorriso, e torniamo in diretta, sono le 13:35 su istante, e state ascoltando appunto Radio Sorriso in questo venerdì 17 luglio. Voglio ricordarvi anche la prossima data del Sorriso in Piazza, che ritorna in questa estate tutta da ballare, con serate meravigliose, una pista sotto le stelle per ballare, appunto sotto le stelle, l'ingresso gratuito sarà per giovedì 23 luglio, venerdì e giovedì prossimo, a partire dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, divertimento, animazione e i gadget con gli speaker di Radio Sorriso, il nostro direttore in primis Alex, Iris e Giovannino, con accompagnati con la compagnia anche dei ballerini Prestige di Vigo d'Arzere, eh sì, perché anche loro si esibiranno insieme a chi vorrà esserci, a chi vorrà essere con noi, giovedì 23 luglio in piazza Torino a Jesolo, Venezia, con il Sorriso in Piazza.

Soleado con Paolo Bagnasco e torniamo a parlare di faccine. Quale useresti e perché? Buongiorno Tiziana, sono Niva dalla Costa Azzurra, scappata dal caldo però amarostica uguale, e mi mette una bella faccina tutta rossa con la lingua fuori, ma vedi, questo mi ha permesso di restare all'interno e dedicarmi a dipingere sassi da offrire alle mie amiche. Allora, la mia faccina è questa, un bel sorriso. Ed ora invece facciamo una bella dedica da parte di Michele di Padova a Lucia. Questo è Omar Lambertini, Se stiamo insieme.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: E sì.
3: Sì e no, Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Sorriso.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Sorriso, ovvio.
12: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
13: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
14: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
15: Aperto per ferie!
14: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
16: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
18: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
17: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
18: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
17: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
18: Mmm, che bontà!
17: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
19: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.

Le faccine, quale scegliereste? Luca ci scrive: io scelgo la faccina con gli occhiali da sole, è estate, sono in vacanza e mi sto godendo ogni momento senza pensieri. Mentre Chiara dice: io scelgo l'abbraccio perché in questo periodo ho capito quanto siano importanti le persone care, mi sento davvero fortunata.

Tic tic tic tac con i Los Locos. E allora siamo quasi in chiusura. Vi leggo il messaggio di Elisa che dice: scelgo il fiore di ciliegio perché sento di essere in una fase di rinascita, sto cambiando tante cose e mi sento bene, anche se il mondo vada come vada, io voglio cambiare. Brava.

Bene amici, in questo venerdì 17 luglio vi auguro buon fine settimana, noi ci sentiamo lunedì prossimo, sempre in mia compagnia dalle 12 alle 14, nel frattempo vi auguro buon pomeriggio e mi raccomando sempre in compagnia di Radio Sorriso, questa è canzone mia, l'ultima che Begin, che vi lascio con Bagutti, a tutti voi buon fine settimana da Tiziana, ciao!

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni, 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip, ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: L'ora esatta è stata offerta da...
4: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
5: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
6: Tante diverse forme d'arte da abbracciare, sviluppi spesso imprevedibili. Diamo il benvenuto a Lei Chi È.
7: Ciao, buongiorno a tutti.
6: Quello di Lei Chi È un progetto sempre velato dal mistero. Però cerchiamo di andare per ordine. Circa un mese fa c'è stato un primo capitolo di questa nuova avventura, Pop Music, con un video. E ieri è arrivato il secondo capitolo.
7: Esatto, un nuovo capitolo musicale che racconta di Pop Game e finalmente adesso si sa che cos'è Pop Game. Diciamo che il 5 giugno è uscito il video musicale Breaking Pop News che annunciava l'arrivo di Pop Game, ma non raccontava ancora che cos'era esattamente e invitava, diciamo, gli spettatori a cercare di scoprire se era un gioco da tavolo, un gioco di carte, e adesso finalmente viene svelato. Pop Game è un videogioco ispirato a Pop Music Animation Profession, che è un film di animazione che abbiamo lanciato in Italia nel 2024.
6: Musica, teatro, moda, altre forme artistiche, com'è possibile metterle insieme, fonderle, farne un prodotto così omogeneo alla fine?
7: Allora, perché dentro di me c'è un gran macello, un po' di disordine. Per me musica, racconto e estetica, pop, fanno parte un po' dello stesso mondo.
6: Al telefono c'era Lei Chi È. A voi il compito, se ci riuscite, di scoprire la sua vera identità. Noi ci fermiamo qui, grazie per essere stata con noi.
7: Grazie Stefano, grazie a tutti quanti e pop love a tutti quanti.
8: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GP.

sorrisini belli vicini e lontani, eccoci insieme anche in questo venerdì 17. Bentrovati, bentrovati, buon pomeriggio a voi tutti da Claudio Prospero, ovunque siate, ovunque vi troviate, e naturalmente vi possa accompagnare immancabile e doveroso il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Bentrovati. Si riparte per un nuovo viaggio musicale a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre più giovane che mai, sino alle 16:30. E allora, ragazzi, fuoco alle polveri. Partiamo subito con una bella storia incredibile, Doriano e Alice Band. Che la musica sia con noi, bentrovati Sorrisini, buon pomeriggio.

ad aprire il nostro viaggio musicale odierno, Doriano e Alice Band, una storia incredibile. Ben trovati cari ragazzi, rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio a tutti voi, tutta la musica al ballo come sempre con

Rudy Gini, il Fox Marlene. Rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio e la musica che ci possa accompagnare piacevolmente, cari ragazzi. Come sarà questo weekend di metà luglio? Come sarà? Lo scopriremo poi vivendo, lo scopriremo per qualche minuto viaggiando tra le stelle nell'ultimo segmento del nostro viaggio musicale odierno alle 16:10 con Elisa Nadai, la nostra Elisa che ha questo rapporto così speciale, privilegiato con le stelle. Bene, la cumbia ragazzi, la nuova cumbia con Sonia Mori, Cuore

Sonia Mori, cuore zingaro. Siamo sempre noi, siamo solo noi, ovvero quelli con il sorriso. La baciata, ragazzi, la nuovissima baciata con Daniel, la Dani Moss Band, riprendendo un successo. Di Battiato e cerco un centro di gravità permanente. Dai.

puntata con uno fra i tanti bellissimi successi di Battiato, Cerco un centro di gravità permanente. Rallentiamo un po', ragazzi, ci accompagna al Tevere Hotel Michele Ranieri.

Cari ragazzi, naturalmente nel proseguio di Oltre i Lici, il viaggio musicale quotidiano Radio Sorriso, protagonisti con le vostre scelte musicali, le coordinate per raggiungermi, lo 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 663. Diego Zamboni e Tonia Todisco, Stanza Fredda.

0: Treviso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta la Molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online. Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Sorriso!
6: Cari amiche!
7: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono più furbi, sono più svegli.
9: Super offerte AEO.
10: La signora l'ha già detto a tutti.
11: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
12: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
13: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
14: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
15: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
16: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
17: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.

Sorrisini con Anna Fisa di Stefano Capitani, era la mazurka della noia. 14:38 nel viaggio musicale di oggi, subito tappa in quella di Vicenza, andando a salutare Anna. Buon pomeriggio a te Anna, mi richiedi vacanza con Vela e Giuseppe Spinelli, e allora si va in vacanza, vai!

Lucky Zomba insieme con Claudio Piazzolla, come il tuo caffè. Andiamo a salutare il nostro amico Silvio dalle Dolomiti. Ciao Claudio, qui rinfrescato, adesso si sta bene. Bene, bene, lì, qualche grado in meno. Qui, insomma, la mattinata un po' uggiosa, adesso la temperatura sta salendo, ma non certamente come quelle vissute nei giorni scorsi. Speriamo, dai, bene. Allora, per te Francesca Mazzucato, eccola in arrivo, protagonista con Stringimi Forte. Ciao Silvio.

Signori, le fise di Lorenzo Polidori e Athos Bassissi, il tango oro rosso. In quel di Treviso, salutando Enrica con Vito, l'orchestra di Gianmarco Bagutti, Ciliegi in fiore.

0: Imbarcatevi in un mare di musica con Sorriso. State ascoltando Oltre il Liscio. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
2: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
4: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 15 e 4 minuti. Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
2: È un punto di riferimento a Padova fin dal 1988. Parliamo di gelateria Friso ed è con noi oggi il titolare Andrea Chiarentin. Buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno e benvenuti a tutti. Io nasco in realtà come pasticcere. I miei genitori avevano una pasticceria, è sempre stato però un mio obiettivo aprire una gelateria. E nel 1988, dopo aver studiato come panettiere, pasticcere, gelatiere a Cividale del Friuli presso un centro di formazione professionale, sono riuscito ad aprire la mia gelateria, che è tuttora in via Cesarotti 29 a Padova. Facciamo il gelato artigianalmente tutti i giorni, abbiamo un laboratorio di produzione staccato dalla gelateria dove produciamo con il latte fresco, le uova e soprattutto con tanta passione da ormai 38 anni.
2: L'intervista completa dedicata a Gelateria Friso è disponibile sul sito di classe1.it alla sezione podcast.
1: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: Tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Ciao patatina!
7: Ciao patatina!
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè,
6: buona, ma non fritta. Ah!

0: Avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Simpatica cumbia con

musica e con le vostre scelte musicali 0423 73 66 80 e 81, SMS, WhatsApp 345 48 45 663. Andiamo a Venezia, malcontenta Lina che dedica un brano alla mamma Flora. E allora, eccolo, protagonista Michele Rodella.

colui che ama il mare, Gianni Balfusi. Facciamo tappa in quella di Verona, ci scrive Maria Grazia e desidera attraverso Radio Sorriso inviare gli auguri di un buon compleanno al nipote Cristian, un bel traguardo, oggi festeggia 50 anni, tanti auguri Cristian, buon compleanno e buona vita sempre, tanti auguri a te Cristian. Manuela, orchestra Roberto Scaglioni.

0: gettatevi in un mare di musica con Sorriso. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Devi arredare il tuo giardino?
1: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Sorriso. www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
0: State organizzando una festa dove siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
10: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolato. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
0: Sorriso.
13: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Alberto Crepaldi con I Feel.

E si prosegue nel viaggio musicale di oggi, che adesso ci porta in quella di Padova, per l'esattezza a Bagnoli, Bagnoli di Sopra. Vado a salutare Luigi con Gianni Dego e la sua Anatra. Ciao Gianni. Poi da Bagnoli si va a Bologna, Castiglion dei Pepoli, per salutare Enzo che ci aspetta subito dopo per ascoltare la cumbia con protagonista Roberta Cappelletti. Complimenti a te.

Roberta Cappelletti, complimenti a te. Ritorniamo a Verona salutando Giampaolo sulle note degli Aironi Neri. Cicci Condor.

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio super offerte, ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci? Ma sì!
7: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Sorriso! Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
10: Sono le 16:01.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: E ora dello sconto alla rovescia.
13: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
14: Radio Sorriso Traffico.
15: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Napoli, code a tratti tra il bivio A1 fine Complanare Piacenza e Fidenza per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia, in direzione Torino, coda tra il bivio A4 tangenziale nord di Milano e Cormano per un incidente. È tutto.
16: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
17: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
18: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
20: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Tango Zibellino insieme a Patti Stella. Ultimissimo chilometro del nostro viaggio musicale che adesso fa tappa in quel di Monfalcone, con un saluto a Raffaella da parte dell'amico Sergio con Rosy Guglielmi, protagonista Wonderful Life.

0: Bene, bene, bene, cari sorrisini, è venerdì e a quest'ora si va tra le stelle per scoprire i segni meno e più fortunelli per questo fine settimana insieme, ebbene sì, come sempre insieme con la nostra Elisa Nadai, che ha questo rapporto che è privilegiato, speciale con le stelle. Ciao, ciao Elisa, ben trovata, buona serata.
1: Buonasera Claudio, eccomi qui pronta con l'oroscopo, la nostra classifica. Paura di essere all'ultimo posto, e invece no. Dodicesima posizione troviamo il Capricorno, non è il momento di strafare, meglio rallentare, concedersi un gelato e rimandare le grandi decisioni. Undicesima posizione Scorpione, vi basta poco per storcere il naso, il caldo, la fila in gelateria, il vicino col decespugliatore. Contate fino a 10, ricordate che l'estate passa più in fretta di quanto sembri. Decimo posto Vergine, avete la tentazione di organizzare anche il relax, fermatevi, il weekend non è una riunione di condominio, quindi lasciate spazio all'improvvisazione, sorridete un pochino di più. Nono posto Toro, qualche piccolo contrattempo potrebbe rallentare i vostri programmi, ma niente di grave, se il pranzo slitta di mezz'ora, insomma, non è una tragedia. Ottava posizione Pesci, siete un po' distratti, occhio agli occhiali dimenticati, alle chiavi lasciate in giro, anche quelle di casa, il consiglio? Meno pensieri, magari qualche passeggiata in più, non nelle ore più calde però, Settima posizione Gemelli, siete a metà della classifica, non male, però potreste fare di più. Qualche energia va recuperata con una serata in compagnia, le risate saranno la miglior medicina in questo fine settimana. Siamo arrivati alla metà del nostro oroscopo, adesso un po' di musica che ci vuole e poi la parte più alta della nostra classifica.
0: Benissimo, grazie Elisa.

0: si ritorna allora a viaggiare tra le stelle insieme con la nostra Elisa Nadai. Rieccoci Elisa.
1: Di nuovo insieme Claudio con la nostra classifica. Ricapitoliamo: 12° posto Capricorno, 11° Scorpione, 10° Vergine, 9° Toro, 8° Pesci, 7° Gemelli, 6° posto per l'Ariete. Ripartite ma con entusiasmo, qualche invito arriva al momento giusto e vi rimette di buon umore. 5ª posizione Acquario, una telefonata inaspettata potrebbe regalarvi un sorriso, magari anche un bel ricordo. 4º posto Cancro, l'affetto vi circonda, famiglia, nipoti, amici vi faranno sentire al centro dell'attenzione, quindi godetevi questi bei momenti in famiglia. 3ª posizione per il Leone, siete carichi, brillanti, con tanta voglia di stare all'aria aperta, la vostra simpatia contagia tutti quanti, quindi se organizzate una cena o anche la grigliatina, buona, il successo comunque sarà assicurato. 2º posto per la Bilancia, la fortuna vi strizza l'occhio, anche a te caro Claudio.
0: Grazie.
1: Piccole soddisfazioni, incontri piacevoli e tanto buon umore rendono queste giornate davvero speciali. E al 1º posto Sagittario, siete i protagonisti del weekend, energia, ottimismo, voglia di vivere non vi mancano, è il momento perfetto per una gita, per un pranzo in compagnia o per una bella serata sotto le stelle, perché no? Siamo arrivati alla fine del nostro oroscopo, io vi auguro un buon weekend e ci risentiamo presto, ciao!
0: Grazie Elisa, grazie. Beh, insomma, noi bilancini, 2º posto, medaglia d'argento, niente male, ma soprattutto i complimenti per questo weekend ai nati sotto il segno del Sagittario, medaglia d'oro, i primi, bene, complimenti, e scendendo sino al 12° appannaggio per questo weekend del Capricorno, come dico, come ricordo sempre, l'importante soprattutto e nonostante tutto che il sorriso non manchi mai.
2: Più giovani che mai è Radio Sorriso.
3: Più giovane che mai.

Ruggero Scandiuzzi con le ali del cuore. Bene, allora prima di salutarci, l'ultima tappa di oggi ci porta in quella di Spilimbergo, andando a salutare Stefano. Il brano che mi chiedi, Stefano, non ce l'ho, però rimaniamo in tema con Rondo Veneziano e con i sax di Pietro Galassi e Samuele Barbieri.

0: Signori, con i sax di Pietro Galassi e Samuele Bazzella, il rondò veneziano, siamo addirittura d'arrivo del viaggio musicale di oggi, l'ultimo anche per questa settimana. Noi saremo insieme domenica pomeriggio nei nostri pomeriggi dei dì di festa, fortemente domenica, oltre liscio ritorna lunedì. Saluto la signora Carlotta, buon pomeriggio signora Carlotta.
1: Buon pomeriggio signora.
0: Qualcuno
1: Claudio
0: mi ha scritto non fare arrabbiare la signora Carlotta, io piuttosto è lei che fa arrabbiare me, ma la amo lo stesso.
1: Il signor Claudio non mi ha mai fatto arrabbiare.
0: Ah, com'è andato poi alla fine?
1: Ah, oh, signor Claudio, che successone il sondaggio, che successo.
0: Lei mi mette in mezzo come il prezzemolo dappertutto.
1: Tutti dicevano il signor Claudio manda le foto.
0: Sì,
1: se.
0: Ecco. Oppure, persino il direttore.
1: Persino il direttore.
0: Prima ha detto no, lo conosco da anni, figuriamoci. Opzione 1, ti è, vabbè.
1: Però molti hanno detto no, conoscendo Claudio sicuramente ti avrà mandato un articolo sulla partita di calcio.
0: Perché lei è invece.
1: E invece signori, perché il signor Claudio mi vuole bene, sa cosa mi piace, mi ha mandato Lenny Kravitz che fa ginnastica con i pantaloni di pelle.
0: Che poi ci vuole tutto a fare. Però Lenny Kravitz, sapendo quanto lei ardisca a conoscerlo e magari anche a così fermiamo.
1: Ad accarezzargli un pettorale, mi basterebbe quello.
0: Le basterebbe quello per tutta la vita.
1: Sì, non ho grandi. Io non sono una ragazza di grandi pretese, signor Claudio.
0: Questa. No. Però ecco, non era la partita di calcio, anche perché so. Vabbè, mi dispiaceva per la sua Inghilterra, ma quando ho visto Lenny Kravitz
1: pensato di tirarmi su di morale.
0: Certo, appunto vedendolo che fa ginnastica palestra con i pantaloni in pelle, ho detto vabbè dai.
1: E lei invece cosa indossa per andare in palestra, signor?
0: Bene.
1: Lei mette la canottiera di rete e i pantaloni in pelle.
0: Assolutamente sì, e poi non le dico neanche il resto, signora.
1: Oh, mamma mia, signora.
0: Bene.
1: Comunque sì. Oggi lanciamo un altro l'argomento di oggi.
0: Bene.
1: Oggi è la giornata mondiale delle faccine.
0: Ah, quelle famose in WhatsApp. Ok,
1: sì.
0: Perfetto.
1: Allora, però io vorrei un po' rivoltarla sta cosa.
0: Ok, sì, perché mi.
1: Avete mai sbagliato a mettere una faccina?
0: Io sì.
1: Ma mi hai sbagliato perché ho visto recentemente su internet delle immagini di messaggi dove c'è la faccina sbagliata, magari anche un po' così, tipo oh mi dispiace molto, e la faccina che ride.
0: Che ride.
1: Magari la signora pensa che sia una faccina che piange, invece la faccina sta ridendo, quindi.
0: No, uno non sa come abbia preso quella.
1: Condoglianze.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Deghi arredare casa?
9: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
10: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi scegliere e poi Deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
11: E te lo porto io!
10: Deghi provare!
12: Deghi fidarti!
11: Perché se non Deghi, non ci credi!
13: Sorriso!
0: E siamo rimasti un attimo, signora Carlotta, così a bocca a bocca.
1: Perché il troppo stroppia, dobbiamo salutare.
0: Beh, ecco, infatti, ecco cosa stavo dicendo delle faccine.
1: Avete mai messo una faccina sbagliata? Raccontatela a Radio Sorriso.
0: Ah, ecco, a me è capitato, dovevo mettere, sai, magari signora Carlotta, un cuoricino e magari
1: un dito medio?
0: No, mi scappava magari la risatina. Sì, ma la melanzana. Lei ha in mente? Va bene, fermiamoci qui. Balla la vita. Buon fine settimana. Lei, signora Carlotta, con la signora Antonella, mi portate sulla strada della perdizione. Qual è il legume lì?
1: La melanzana.
0: La melanzana. Signora Carlotta, la melanzana. Davide, ragazzi del sole, balla la vita. Ciao.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio. Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che mai.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla Sanitaria Più a Due Ville, Erboristeria Natura Amica, Grumolo, Pedemonte e Zuliano. Alimentari biologici Verde Oro a Isola Vicentina e all'erboristeria Green Point a Lonigo, ma come sempre chiamando lo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
3: Per le tue cure dentali affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
4: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
6: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Sorriso.
0: È il momento di I colori della musica.

Eccoci qui, sorrisini, buongiorno, buon pomeriggio da Carlotta. È già venerdì? Sì, io a me sembrava giovedì oggi, non so per quale motivo questa settimana sono un po' sballata. Comunque, buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio, le 16:41 minuti, dopo la pioggia è arrivato il sereno, anzi dopo un po' di fresco finalmente è ritornato il caldazzo. Io sono uscita naturalmente di casa vestita un po' troppo pesante e adesso ho caldo, ma non importa, stranamente aveva freddo il signor Claudio. Comunque, miei cari sorrisini, intanto spero che stiate passando un bellissimo pomeriggio, spero che i vostri telefoni siano pronti a digitare lo 0423 7366 80 7366 81 per fare due parole assieme a me e richiedermi una bella canzone. Se invece preferite mandare un messaggio, salvate il 345 48 45 663 sul vostro cellulare e per quanto mi riguarda io come sempre sto qui fino alle 18 e oggi si parla di faccine, le faccine che si mettono nei messaggi. Avete mai frainteso una faccina? Perché a volte non si capisce bene, no? Raccontatemi un po' cosa può esservi capitato. Io intanto vi faccio ballare con Gianni Dego e Cuore Gitano. Si parte con il paso doble.

l'orchestra di Roberto Tomasi è la pioggia che va qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Cari amici sorrisini, oggi è venerdì 17, tra l'altro, vabbè, ma tanto noi non siamo superstiziosi, come si suol dire, la superstizione porta sfortuna. Allora, oggi è la giornata mondiale delle emoticon. Cosa sono le emoticon? Sono tutti quei disegnetti, quelle faccine, quelle altre cosine che trovate ad esempio su WhatsApp e potete mettere all'interno del testo del messaggio, anche per così aumentarne il significato. Mettete la faccina che ride, potete mettere, che ne so, il gattino, potete, io uso molto il gufo ad esempio quando faccio una battuta, magari anche un po' fuori luogo, metto sempre il gufo, così, uccellaccio del malaugurio, tutte cosette del genere. Quali vi piace usare? E soprattutto, avete mai sbagliato ad interpretarne una? L'avete mandata e vostro nipote magari vi ha detto: ma nonna, ma cosa mandi? Ma cos'è sta roba? Raccontatelo a Radio Sorriso, che noi siamo super curiosi. Intanto io vado a salutare Silvano e Irma. Silvano e Irma che volevano ascoltare una bella canzone d'amore dei Rodigini, che partono orora con Pensiero d'amore, a seguire da Sergio di Zimella per sua moglie Lucia. Arrivano anche tutti i membri di Marco e il Clan, capitanati giustamente da Marco con Se non ci fossi tu. Tanto amore in questo segmento di trasmissione.

0: State ascoltando I colori della musica. Orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.
3: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.

0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
2: Sono le 17 e un minuto. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Buon pomeriggio, Mauro Baldan in redazione. L'Italia continua ad essere interessata da temperature estreme. Oggi è allerta rossa in 16 città, tra cui Milano, Bologna, Torino e Roma. I capoluoghi in arancione, livello 2 con rischi per la salute dei fragili, sono 7, tra cui Trieste, Venezia e Verona. L'effetto temporali starebbe comunque allentando la morsa dell'afa sulla penisola in queste ore. Dovrà scontare 7 anni e mezzo di carcere per aver abusato di un giocatore tredicenne residente nel Veneziano. Si tratta di un uomo che si era spacciato per talent scout, infatti affermava di essere uno scopritore di talenti dell'Inter. Un addetto ai lavori è intervenuto in tribunale a Venezia smascherando il truffatore. Assemblea generale di ANFAO, Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici. A Venezia si è discusso del futuro dell'occhialeria italiana, il cui territorio di riferimento è il bellunese. Nel settore che sta attraversando trasformazioni importanti, la presidente Lauren Berton ha ribadito che la competitività si ottiene investendo sui talenti, aprendo nuovi mercati e costruendo una cultura capace di interpretare il cambiamento. È tutto.
4: Chiedi adesso il tuo motivo preferito. 0423 7366 80. Chiedilo a Radio Sorriso.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: L'inflazione sale? In Carrefour

0: abbassiamo i prezzi.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99€, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99€.

0: E rieccoci qui nello studio di Radio Sorriso con le note di Baciata di Luca Panama. Questa era Andrea, miei cari sorrisini, ce l'ha richiesta l'amico Angelo di Castelcovati. Ciao Angelo, sempre in ascolto, un bacione a te, un salutone. Allora, oggi si parla di faccine. Parlando di faccine sbagliate, abbiamo una testimonianza.
1: Sentiamo. Ho sbagliato una faccina, Stefano da Spilimbergo, e ho scritto immediatamente a quella donna che avevo sbagliato faccina. Si risolve così. Siete forti, ciao, sto lavorando e vi ascolto, ciao.
0: Ciao Stefano, grazie, però noi saremmo curiosi di sapere, insomma, qual era questa faccina sbagliata, se era una cosa che si può raccontare in radio o meno. Comunque, buon lavoro Stefano, un bacione a tutti coloro che stanno salutando Lino, siete in tanti e io, vabbè. Caro Lino, sappi che molti apprezzano il tuo lavoro in autostrada e quindi tutte le persone che ti vogliono bene ti stanno pensando e andando anche a mandare un sacco di messaggi a Radio Sorriso. E allora arriva un bel Fox con i Folchetti Trial, la Paruscule.

Con Jenny e Pierrot in ciappa alla galeina andiamo a salutare l'amico. Oddio, l'ho perso. Scusate, ogni tanto sono un po'. Eccolo qua, è perché mi hai scritto un altro messaggio. Io ti cercavo da un'altra parte, caro Giacomo. Ciao, un bacione, grazie mille. Mi scrive, ciao Giacomo, buon pomeriggio a te. Allora, con una bella faccina che ride, tra l'altro, ti è divertito? Ti ha divertito questa canzone? Perfetto, mi fa molto molto piacere. Un bacione anche a Mario che mi scrive buon pomeriggio a tutti voi ascoltatori. Se possibile, visto che è in arrivo il Redentore, vorrei ascoltare una canzone o musica su Venezia. Grazie a tutti voi. Certamente, carissimo Mario, allora un bel valzer per te, ce lo suonano e cantano i Caramel e si intitola proprio Venezia Bella.

Ed era Claudia Scarciafratte con Voglio Te qui su Radio Sorriso. Sono le 17:26 e noi andiamo a salutare Tiziano in provincia di Verona, che ci ha richiesto questa bella canzone. Ciao Tiziano, buon pomeriggio a te. Sempre a Verona c'è Biccio. Ciao Biccio, buon pomeriggio a tutti voi cari sorrisini. Oggi si parla insomma di misunderstanding, come dicono in Inghilterra, ovvero cosa è successo? Ecco, con tutte queste faccine ogni tanto ci si confonde, c'è questo pollicione, c'è la faccina che ride, che però alcuni la confondono per una faccina che piange. A me ogni tanto capita, ecco, di sbagliare a schiacciare, cioè io ho la griglia con le faccine che uso più spesso e tra quelle naturalmente c'è il dito medio che mando così ad amici, così in confidenza. Però a volte magari uno deve mandare un messaggio a una persona che conosce poco, devo mettere, che ne so, anche una semplice faccina che sorride, se è vicino a quella col dito medio devo stare attentissima perché ho un attimo sbagliare. Aiuto, con uno che conosci poco è sempre meglio evitare. Andiamo avanti con la musica, c'è Linda Biscaro adesso con La legge del cobra per metterci un attimino in riga.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: InfiTactive scopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
5: All'Esse Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
9: Sorriso.
10: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino.
12: Ah, la signora l'ha già detto a tutti.
13: Fino al 21 luglio, super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo, a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
12: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
14: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
15: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento, con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino, dalle 20:30. Ingresso libero.
16: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.

con Monica Cherubini e La Filanda. Andiamo a salutare l'amico Tony America che mi manda anche un buon fine settimana. Grazie Tony, buona fine settimana anche a te naturalmente. Un salutone lo mandiamo ad Angela. Ciao Angela, che dice oggi mia mamma avrebbe compiuto gli anni e le piaceva tantissimo la fisarmonica. Posso avere un valzer di Barbara Lucchi? Certamente cara, lo ascoltiamo tra poco. Prima andiamo invece ad accontentare Giancarla, che invece voleva ascoltare una canzone che le è entrata in testa e che continua a canticchiare. Si tratta di Quelle notti. So che questa cosa accomuna molti sorrisini e quindi con la voce di Mister Domenico direi che accontentiamo un po' tutti, no? Un bacio anche a Giancarla.

Ed eccolo qua, ed eccolo qua, il bel valzer per Angela è arrivato. Il titolo Incanto era Barbara Lucchi con Massimo Venturi qui su Radio Sorriso. Sono le 17:47, quindi stiamo per salutarci, ma non prima di aver fatto una dedica alla mia dolce metà, perché secondo me oggi, non so, questa sensazione mi sta ascoltando. E allora ci ascoltiamo Armando Savini con Fico Ciccio.

voce di Rosita in Filadelfia con questo mix di grandi donne della musica italiana ci porta al momento tanto temuto dei saluti, cari amici sorrisini. Noi non ci sentiremo domenica come di consueto, ma tornerò da voi naturalmente lunedì per il nostro doppio appuntamento radio e TV. Non temete, non vi preoccupate. Adesso arriva Patrick che rimane con voi fino alle 20. Io vi auguro un bellissimo, meraviglioso fine settimana, ricco di ballo, ricco di allegria, ricco di musica, e vi saluto con una bella novità appena giunta al nostro archivio dalle mie simpatiche manine. È Mirko Puzzu con un bel mambo che si intitola Rossa Bionda Mora. È una canzone sulla grande indecisione del maschio italico e sarebbe carino, insomma, poi capire come andrà a finire. Lo scopriremo solo ascoltandolo. Ciao a tutti, un bacio.

0: Bionda un'ora.
1: Avete ascoltato I colori della musica.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni. E inizi a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso. Silenzio quando serve. Connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

0: Sorriso.
1: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Sono le 18:00.
3: L'ora esatta è stata offerta da...
4: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
5: A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Buonasera da Esteroletto. Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate. Sono pentito ma non è giustizia. Il 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri in fuga a Grinzane Cavour nel 2021 si è costituito. Dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti, la moglie del gioielliere ha depositato domanda di grazia. Il guardasigilli Nordio avvia l'istruttoria. Andy Burnham, nuovo leader dei laburisti. L'ex sindaco di Manchester succede a Keir Starmer alla guida del partito. Da lunedì sarà capo del governo britannico. Oggi e domani picco del caldo, 16 città in bollino rosso, 14 domenica. Allerta gialla per rischio temporale in gran parte della Lombardia, in Friuli, Venezia Giulia, Trentino, Alto Adige e zone settentrionali del Veneto. Giovanni Malagò, dopo aver annunciato lo sbarco di Paolo Maldini e Leonardo in Federcalcio, si è preso una settimana perché il casting legato al nuovo commissario tecnico della nazionale arrivi alla sintesi. Il cerchio si stringe, Guardiola si chiama fuori, in Paul Pirlo e Mancini. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online, e se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Sorriso.
12: È il momento di cocktail di sera.
13: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Carissimi amici di Radio Sorriso, un abbraccio veramente di cuore a tutti voi tramite le frequenze della radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick. Oggi venerdì 17 luglio, sono le 18:08, sarò qui a tenervi compagnia appunto fino alle ore 20, aspettando le vostre belle dediche richieste. Vi ricordo anche i numeri per interagire insieme a me in queste due ore di diretta in cocktail di sera: il numero WhatsApp per mandare i vostri messaggini scritti o anche vocali è il 345 48 45663, mentre potete telefonarmi anche allo 0423 736 680 o 736 681. Insomma, questi sono i numeri per passare due ore insieme a me, per costruire il palinsesto di Radio Sorriso con le vostre belle dediche richieste, come ha fatto l'amica Nadia di Treviso, che andiamo a salutare. È stata la primissima che mi ha telefonato, ha il dito più veloce del mondo sul telefono. Allora, cara Nadia, io ti dedico questa bella canzone che mi ha richiesto. Arriva un bel valzer con Omar Codazzi. Sulle note di Omar Codazzi io ti mando un abbraccio grande, carissima Nadia. Mille ricordi, eccolo qua per voi e per te.

ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick. E abbiamo accontentato con questo concertango di Massimo Andreotti anche l'amico Vittorio Di Goito in provincia di Mantova. Ciao Vittorio, un abbraccio grande anche a te, grazie per aver fatto la tua richiesta allo 0423736680. E adesso proseguiamo sempre con le belle richieste. Anzitutto voglio salutare l'amica Enrica di Treviso, a cui mando veramente un grande bacio e un grande abbraccio, e ti dico sempre tanta tanta forza. Forza Enrica, vedrai che la vita ti sorriderà anche domani, mi raccomando, Poi saluto ovviamente anche l'amico Tony Merica e ringrazio Tony per avermi mandato qui in radio i suoi due libri che ha scritto lui. Grazie Tony, non vedo l'ora di leggerli, quindi qui in queste serate mi metterò lì e li leggerò molto molto volentieri. Grazie Tony, un abbraccio. E adesso andiamo a salutare anche l'amico Riccardo di Campodarsego, che ci dice: ciao Patrick, un saluto a tutti gli speaker di Radio Sorriso, se possibile una canzone di Daniela Cavanna. Io ti accontento subito con una bella canzone di Daniela Cavanna e poi salutiamo anche l'amica Maria di Marghera. Un abbraccio Maria, un abbraccio grande grande grande. Pronti ragazzi, si parte con il reggaeton Banane e Pampero, Daniela Cavanna per voi.

E sulle frequenze di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, abbiamo ascoltato anche questo vento d'autunno con la voce di Marco, Marisa Maniera e Marco Negri per voi. E adesso ragazzi andiamo ad accontentare l'amico Pietro di Verona che mi ha richiesto una canzone di Daniele Cordani dal titolo Dolce Canzone. Prima di dare spazio alla pubblicità, e mi raccomando, ci troveremo qui subito dopo perché poi ascolteremo anche un bellissimo vocale dell'amica Laura di Pordenone e poi accontenteremo tutte le altre richieste che sono arrivate. Ascoltiamoci questa dolce canzone con Daniele Cordani per l'amico Pietro di Verona. Mi raccomando, 345-4845-663 per i vostri messaggini, oppure telefonatemi allo 0423-736680 o 736681. Mi raccomando, aspetto le vostre belle dediche e richieste.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Sorriso!
6: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
7: 48 45 663
6: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
8: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
9: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
8: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
10: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
12: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
13: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.

0: E ringraziamo anche le edizioni Mama Music per il brano del mese, Matteo Bensi con Un bacin d'amore su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Oggi venerdì 17 luglio, sono le 18:37, sarò qui per un'altra ora e mezza a tenervi compagnia fino alle ore 20 e aspetto i vostri messaggini, le vostre belle dediche e richieste al 345-48-45-663 via WhatsApp oppure telefonatemi allo 04-23-73-66-80 o 736681. Come anticipato prima, c'è un bel messaggino da ascoltare perché oggi si festeggia. Allora lo ascoltiamo subito. Eccolo qua, pronti, Laura da Pordenone.
1: Carissimo Patrick, ciao. Oggi è una giornata speciale. Mio figlio si è laureato, e mio figlio Davide, sono la mamma, sono felicissima.
0: Complimenti.
1: Da oggi abbiamo un dottore in più in banca e in finanza. E porgo i miei più cari auguri di una vita felice, di trovare lavoro e di lavorare anche con passione. Saluti a tutti i sorrisini anche, non dimentichiamoci di loro. Ciao,
0: brava.
1: Un abbraccio, se puoi una chizomba.
0: E allora, ciao. Carissima Laura, complimenti a tuo figlio che è diventato dottore, insomma. Tanti complimenti, la chizomba, l'amore ti cambia, Graziano Ciani. Lo senti dentro?

0: ci siamo ascoltati anche questa bella rumba con Mitierra, Genio e i Pierrot su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Intanto è arrivato anche un bel messaggino qui al 345-48-45-663 per un compleanno veramente, veramente speciale. E adesso andiamo a leggerlo e dice: ciao, potete fare gli auguri a mia nonna Mara che oggi compie 101 anni. Mamma mia, ma che età bellissima! Complimenti, questo è Nicolò che fa gli auguri alla nonna e anche il marito Gabriele, se non sbaglio, eccolo qua, aspetta che lo cerco, sì, si chiama Gabriele e il marito ha 97 anni, pensate un po'. E allora tanti auguri Mara, oggi compi 101 anni e lei ci guarda sempre tutte le sere prima di dormire sul Sorriso TV. Grazie veramente di cuore, un abbraccio grande, tanti tanti cari auguri, insomma 101 anni, un gran bel traguardo, complimenti. E il nipote Nicolò ci richiede una bella canzone per sua nonna che oggi compie questi 101 anni, dal titolo Rossetto e Caffè. Arriva Vito con Gianmarco Bagutti, l'Orchestra Italiana. Eccola qua per voi, per la nonna Mara. 101 anni ragazzi, mamma mia che traguardo.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te. Mi lascio

E ci siamo ascoltati anche questo bellissimo successo di Marcella Bella degli anni Ottanta, nell'aria con la voce di Sofia e la Suonami Band qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Intanto adesso vado a ricordarvi anche un grande appuntamento che riguarda Sorriso in Piazza, perché ritorna a Jesolo in Piazza Torino giovedì 23 luglio dalle ore 21. Si balla con la musica delle grandi orchestre, divertimento, animazione e gadget con Alex, Iris e Giovanni. A fare da cornice a questa bella serata ci saranno i ballerini della Prestige di Vico d'Arzere. L'ingresso ovviamente è gratuito, ragazzi, mi raccomando, quindi approfittatene, sarà una bellissima serata da trascorrere in compagnia, ma soprattutto in allegria con Radio Sorriso e Sorriso in Piazza a Jesolo, in provincia di Venezia, in Piazza Torino. Vi aspettiamo quindi gratuitamente per ballare sotto le stelle di Jesolo con Alex, Iris e Giovannino. Mi raccomando, numerosi come sempre, grazie veramente di cuore a Jesolo che ci ha dato questa opportunità di rallegrare anche i turisti che sono lì in ferie in questo periodo. E adesso andiamo ad accontentare e a salutare l'amica Solidea di Rodeano Alto e l'amica Dina, a cui mando veramente un grande bacio e un grande abbraccio. Solidea oggi ha fatto la panzanella, è un bel piatto fresco estivo come si deve, ma non so che origini abbia, mi sembra che sia toscano, ma non vorrei sbagliare, comunque ragazzi, non voglio mettermi nei panni del cuoco, però sicuramente magari sbaglierei. E adesso andiamo ad accontentare appunto loro, perché ci hanno richiesto una bella polca, la Disperata, eccola qua, Patti Stella per voi.

0: State ascoltando Cocktail di Sera. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 19:00.
2: A Radio Sorriso le ultime notizie.
3: Buonasera da Ester Roletto. Il gioielliere 72enne Mario Roggero, mentre entra nel carcere milanese di Bollate. Mattarella graziato, Nicole Minetti si mette una mano sulla coscienza. La moglie presenta la domanda di clemenza mentre il guardasigilli Nordio avvia l'istruttoria. L'uomo condannato in via definitiva per avere sparato e ucciso 2 rapinatori si sfoga. È il massimo per i criminali, che sono facilitati a continuare a delinquere, tanto sono impuniti e anche risarciti. Omicidio colposo e reato ipotizzato dalla procura di Genova per la morte di Alice, la bambina di 11 anni, deceduta dopo 3 giorni di agonia ai Gaslini. Era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Trasferita in elisoccorso all'ospedale pediatrico in condizioni critiche, la bambina non ha mai ripreso conoscenza. Un operaio di 43 anni è morto nel primo pomeriggio alla stazione di San Giorgio di Nogaro, Udine, investito da un treno della linea Venezia-Trieste. L'uomo, di origini tunisine, sarebbe scivolato da una locomotiva o da un vagone merci su cui stava lavorando, finendo sui binari proprio mentre transitava il convoglio. Forte terremoto al largo delle coste occidentali del Messico di magnitudo 7.3. L'epicentro è stato localizzato a circa 71 km a sud-ovest di Puerto Madero, ad una profondità di 10 km, molto vicino al confine con il Guatemala. Sarebbe escluso il rischio tsunami. Elezioni americane vulnerabili a truffe e cospirazioni, la Cina le manipola. È l'ultima accusa di Donald Trump mossa nel suo discorso alla nazione e prontamente respinta da Pechino. Calunnie malevoli che si sono dimostrate da tempo infondate. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Osvaldo Bagnoli, il tecnico che regalò al Verona lo storico scudetto nella stagione 1984-85. In carriera allenò anche Genoa e Inter. Aveva 91 anni. Martedì prossimo, in occasione dei funerali nella Basilica di San Zeno, sarà lutto nella città scaligera. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Ciao patatina!
12: Ciao patatino!
11: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
12: E cioè?
11: Buona, ma non fritta.
12: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
13: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
14: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
15: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
16: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Sorriso!
17: Ok, gavioli, ci vediamo tutti

Mo Country, qui la città del West con Marco Gavioli, qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo, per chi si è appena collegato, oggi è venerdì 17 luglio, sono le 19:08 in compagnia del vostro Patrick. Fino alle ore 20 sarò qui per accontentare le vostre belle dediche e richieste. Come accontentiamo la richiesta dell'amica Monica di Monza Brianza, che ci ha richiesto la prossima canzone che andremo ad ascoltare, una bellissima canzone dal titolo Acqua di Mare. E questa è Lara Agostini Band per voi, anzi per Monica. Monica, grazie per la pazienza, un abbraccio grande. Ascoltati questa bella Acqua di Mare, Lara Agostini per voi.

Chitarra Romana con Walter Lyon qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo a salutare anche gli amici Desi e Alessandro di Mira che ci scrivono che vorrebbero ascoltare una canzone di Pietro Galassi. Allora io ho scelto questa bella canzone cantata da Pietro Galassi, Manolo e Matteo, e arrivano le tre campane per voi.

questi sono i grandi successi degli anni passati interpretati da Fred Isabia per voi, un pugno di sabbia. Andiamo a salutare l'amica Norma di Noale, che ovviamente Norma saluta tutti i sorrisini e manda veramente un abbraccio a tutti gli amici all'ascolto di Radio Sorriso. E giustamente anche noi, Norma, ti mandiamo un grande abbraccio e un grande bacio, e grazie per essere sempre presente qui a Radio Sorriso con le tue belle telefonate allegre e spensierate. Un abbraccio, Norma, grazie. Salutiamo anche Rita di San Daniele del Friuli. Rita, cara Rita, io ti mando veramente un grande bacio, un grande abbraccio, e insomma sei simpaticissima, e grazie per le belle telefonate che mi fai anche tu qui a Radio Sorriso. Grazie, un abbraccio, Rita. E adesso, ragazzi, andiamo a ballare una bella baciata. Esmeralda, Chetti e l'Orchestra Piva per voi.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta la Molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: Sorriso.
8: Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
14: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a Internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
15: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
16: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
17: Perché Nova del gusto è la prova.
18: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
19: Lo trovi nello speck della carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

Ringraziamo ovviamente anche le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, per averci presentato questo brano del mese, questo bel cia-cia-cia dal titolo Batticuore con Roberto Poligiano. Oggi venerdì 17 luglio, sono le 19:38 minuti, saremo insieme per un'altra manciata di minuti qui in questo cocktail di sera, e allora vado ad accontentare subito un'altra bella richiesta che mi è arrivata dall'amica Maria di Gallio. Un saluto lo mandiamo anche a tutti gli amici che ci ascoltano dall'altopiano di Asiago, e allora Maria, per te arriva questo sentimento d'amore con la grande voce di Omar Codazzi.

E su Radio Sorriso ci siamo ascoltati anche il Bacio del Cobra, questa bella cumbia con Mary ed Elisa. Adesso, ragazzi, vi ricordo nuovamente l'appuntamento che riguarda il Sorriso in Piazza, che si terrà a Jesolo, in provincia di Venezia, in Piazza Torino. Giovedì 23 luglio, dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, divertimento, animazione e gadget, insieme al nostro direttore Alex, ad Iris e Giovannino. A fare da cornice a questo grande appuntamento ci saranno i ballerini del prestigio di Vigo d'Arzere. L'ingresso, vi ricordo, che è

completamente gratuito, quindi vi aspettiamo numerosi per ballare sotto le stelle di Jesolo. E vi ricordo giovedì 23 luglio dalle ore 21 in Piazza Torino con il sorriso in piazza. Mi raccomando, non mancate a questo appuntamento super estivo, perché è veramente un grande appuntamento da cui non mancare, insomma, in riva al mare a Jesolo, festa, allegria, non mancate perché è veramente un grande appuntamento. Poi nei prossimi giorni vi ricorderemo anche altri appuntamenti che riguardano appunto Radio Sorriso. Io vi ricordo che per essere aggiornati anche per quanto riguarda tutte le nostre iniziative potete seguire il nostro canale Facebook, dove appunto verranno sempre pubblicati i nostri appuntamenti, i nostri eventi, oppure potete scaricare anche l'app sul vostro telefonino, che vi mette direttamente in contatto con Radio Sorriso. E allora scaricate l'app sul vostro telefonino iOS oppure Android, e lì dal menu potete vedere tutti gli appuntamenti di Radio Sorriso. Potete anche mandare direttamente anche l'SMS cliccando il bottoncino qui in radio, quindi insomma avete tante possibilità, però la possibilità quella più bella è quella che potete ascoltarci in ogni parte del mondo con l'applicazione di Radio Sorriso. Mi raccomando, seguiteci sempre. Io sono giunto al termine di queste due ore in mia compagnia, io vi ringrazio veramente di cuore. Per quanto mi riguarda vi do appuntamento a martedì prossimo, sarò qui dalle 18 alle 20 con cocktail di sera. Mi raccomando, non mancate, ascoltate sempre Radio Sorriso, perché Radio Sorriso è la radio più giovane che mai. Insomma, grazie a tutti voi per avermi seguito in queste due ore, io vi ringrazio, vi auguro veramente di trascorrere un buon fine settimana e vi lascio con due bellissime canzoni. Arriva Omar Lambertini e poi Rossella Ferrari. Omar Lambertini vi presenta questo swing dal titolo Nessuno e poi Rondò. Ciao a tutti da Patrick.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio super offerte, ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Sorriso.
12: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Sono le 20 e 0 minuti.
14: Radio Sorriso Meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Radio Sorriso da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
16: Il nord Italia è terra di contrasto tra l'anticiclone africano e correnti un po' più umide che lambiscono l'Europa centrale. Queste portano alla formazione di temporali anche intensi proprio sulle regioni del nord. Fenomeni che tra sabato e domenica torneranno a interessare soprattutto le Alpi, Lombardia orientale, Triveneto e parte dell'Emilia Romagna. Sarà invece più asciutto al nord-ovest con clima ancora caldo, ma già da domenica avremo qualche grado in meno in vista di una nuova settimana in cui correnti più fresche porteranno un sensibile calo delle temperature con massime che torneranno sotto i 30 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
17: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2 per 100 grammi è a €3,99. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Sorriso!
8: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
9: Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono più furbi, sono più svegli.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
13: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
12: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

Dance Monkey apre il nostro appuntamento di questo venerdì 17 luglio. Sorrisini, buonasera e ben ritrovati con Alex Sorriso, grandi firme. Abbiamo iniziato con un bel successo internazionale con la voce di Desiree dell'orchestra Giancarlo Santa Monica Band. Dance Monkey, un brano della cantante australiana Tones and I, pubblicato nel 2019. La canzone parla della pressione che gli artisti provano quando il pubblico pretende che continuino a esibirsi e a intrattenere senza sosta. Il ritornello Dance For Me rappresenta simbolicamente questa richiesta continua di fare spettacolo, quasi come una scimmia addestrata. Ecco perché, insomma, è stato ripreso anche nel titolo Balla, il ballo della scimmia. Andiamo avanti in musica con Andrea e i Souvenir, ascolteremo Diamante. Torniamo alla musica leggera italiana con questo successo di Zucchero Fornaciari, pubblicato nel 1989 nell'album Oro, Incenso e Birra. In breve, la canzone è una dedica alla nonna di Zucchero, chiamata proprio Diamante. Parla con nostalgia degli affetti familiari, dei ricordi dell'infanzia e delle proprie radici, trasmettendo emozioni di amore, tenerezza e memoria. Il testo, tra l'altro, è stato scritto dal grande Francesco De Gregori. Ascoltiamo con Andrea i Souvenir, a tempo di baciate, in questa bella versione estiva arriva Diamante.

quel sorriso in volto con la voce di Mattia Agostini, con questo bel successo dei Modà pubblicato nel 2011 dall'album Viva i Romantici. La canzone parla del ricordo di una persona amata e del desiderio di rivedere il suo sorriso. Esprime gioia, nostalgia, amore e la speranza di ritrovare la felicità nonostante la distanza o la fine di una relazione. Un grande, grande successo, appunto, dei Modà. Andiamo avanti in musica con Un mondo d'amore, che ascolteremo dalla voce dell'amico Roberto Tagliani, un brano del 1967 del grande Gianni Morandi, una canzone che parla del desiderio di vivere in un mondo migliore, fondato sull'amore, sulla pace e sulla speranza. Il messaggio invita a superare le difficoltà e a credere in un futuro più sereno grazie ai valori dell'amicizia e della solidarietà. Andiamo avanti in musica e noi torniamo tra poco, sempre qui a Sorriso, grandi firme in questo venerdì sera.

L'orchestra Paolo Bertoli, abbiamo ascoltato La casa in riva al mare, un brano di Lucio Dalla del 1971. Torniamo in diretta a Sorriso Grandi Firme con questa canzone che racconta la storia di un uomo in carcere che sogna di tornare libero e di vivere con la donna che ama in una casa proprio in riva al mare. Un brano che parla di speranza, rimpianto e desiderio di una vita. Grande, grande successo del mitico Lucio Dalla. Chiudiamo con un successo internazionale con Mary Rinaldi, If You Don't Know Be My Now, un brano che sicuramente riconoscerete non dalla mia pronuncia del titolo, ma sicuramente dalle prime note, un brano del gruppo Soul, Harold Melvin e The Blue Note, pubblicato nel 1972. Ma la versione più famosa in assoluto di questo brano è quella interpretata dai Simply Red, una versione che è uscita nel 1989. La canzone parla di una relazione in cui uno dei due si chiede come, dopo tanto tempo insieme, il partner non lo conosca ancora davvero. Il tema principale è l'importanza della fiducia, della comprensione e dell'amore reciproco. E con questo bel messaggio io vi saluto, grazie per essere stati con me, cari sorrisini, vi rinnovo l'appuntamento a domani sera, perché saremo in replica degli appuntamenti di lunedì e di questa sera dalle 21 alle 22. Da Alex è veramente tutto, un bacio, un saluto e un sorriso.

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme. Certo, le mie mani ti vorrò. I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane. Cerco. Compagnia di Alex.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Il gel della BM Steel lo trovi anche alla farmacia Cogatto a Marano Vicentino, erboristeria Vita Sana a Marostica, alla farmacia Zambotto a Montegaldella e l'erboristeria Sole Luna a Sandrigo, ma chiamandolo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
5: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
6: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Sorriso, ovvio.
8: Sono le 21 e 7 minuti.
9: Frutta e verdura?
10: Che merenda stupenda!
9: Frutta e verdura?
10: Che merenda stupenda!
9: Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
11: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
12: All'Esse Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
15: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
16: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Sorriso!
7: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, ICNUSA non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Hai fame?
9: Sì.
8: Molta?
9: No.
8: Hai voglia di uno sfizio?
9: Sì.
8: Fritto?
9: No.
8: Croccante?
9: Sì.
8: Dici sempre sì e no.
9: E sì?
8: Sì e no Fiorentini?
9: Sì.
10: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini. Sorriso.
11: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
13: Fino al 21 luglio, super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli €2,69. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
12: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
14: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
16: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

gettatevi in un mare di musica con Sorriso. Con Sorriso, l'estate è più giovane che mai.

0: Detto a tutti.
1: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
0: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Sorriso!
8: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
9: Più giovane che mai.
10: Sono le 22 e 6 minuti.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
13: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: tutta da ballare.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Sorriso!
7: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
8: Cena sotto le stelle. Non puoi farla se...
9: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
10: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
11: Aperto per ferie!
10: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
12: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
15: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
16: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
17: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
6: Sorriso.
18: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
2: Più giovane.
3: Più giovane che mai.
4: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
5: Il gel della BM Steel lo trovi a Tutto Sanitari a Caldogno, Erboristeria La Dispensa a San Giuseppe di Cassola, Farmacia della Dottoressa Trappella a Castegnero e l'Erboristeria Il Bello delle Erbe a Chiampo. Ma come sempre, 035 83 17,91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa tua. E allora 035 83 17,91.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 23 e 5 minuti.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io! Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette Aia, confezione famiglia, a 9,89€ al chilo. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Sorriso!
3: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con
5: super offerte AEO?
6: La signora l'ha già detto a tutti.
7: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da 2 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69€. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
6: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Starci prima.
4: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox,

0: È l'una e zero minuti. Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento, con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30. Ingresso libero.
1: Sorriso. Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.